Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Kids.

3 stella, viaggiamo ad una velocità di 11 nodi, cioè circa 20 chilometri di poesia. Il mare è piatto, che più piatto non c'è. Un bel piatto di spaghetti al pomodoro. Oh, scusate bambini, mi sono confuso. Vediamo cosa ci porta di bello il nostro bastimento. Dunque, consulto il mio libro di bordo, trasportiamo una semplice piramide. Beh, certo, noi possiamo trasportare di tutto, ma una piramide ci deve essere un errore. Vediamo, dalle carte nautiche dovremmo essere in prossimità dell'Egitto, ma una piramide? Com'è possibile una piramide? Ah, leggo meglio, piramide alimentare. Ho capito, è una piramide speciale che possiamo fare ed imparare. Sentite un po' qui.

Forte questa piramide alimentare. Perché non provate a disegnarne una bella colorata? Per oggi il nostro viaggio si ferma qui, ma continueremo presto nel mare della fantasia. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico capitano Lorenzo. Ciao!

è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

0: C'è un animale che ha sconvolto la savana. È un elefante e indossa una collana. Ciuffo ribelle e camicia sbottonata. Tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri. Lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni. È proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista. Piuma.

0: arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signori.
2: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
2: È la mia conquista. Human.

0: 55 anni fa ed è cresciuto in una casa in campagna vicino a un bosco con un laghetto e tanti animali che sono diventati i protagonisti delle sue storie. Ha scritto e illustrato moltissimi libri che sono tradotti in più di 40 lingue e vengono letti e amati in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna di poter tradurre diversi dei suoi libri in italiano. E in particolare oggi vorrei parlarvi di Gustavo il Meccanico, un libro molto divertente che in Italia è pubblicato dall'editore Beisler. Da bambino l'autore andava a giocare spesso nell'officina di un suo zio e questo libro, Gustavo il Meccanico, è ispirato proprio a quei giochi e a quell'officina. Il protagonista Gustavo, infatti, è un meccanico. È un inventore straordinario che si ingegna per trovare una soluzione per ogni problema e costruisce macchine speciali per soddisfare i desideri dei suoi amici e clienti. Gustavo non solo è bravissimo a inventare e costruire macchine, ma è anche molto molto attento a non sprecare niente e a non inquinare l'ambiente. Infatti, Gustavo conserva tutti i pezzi che trova e che pensa che potrebbero tornargli utili e poi riesce in qualche modo a riciclarli con fantasia e a trasformarli in cose che servono. Così in questo libro costruisce per esempio una macchina frigo per il pinguino per conservare i gelati o per esempio una macchina con vasca da bagno per il tricheco. E i suoi amici si rivolgono a lui in cerca di soluzioni. E non sono mai delusi perché Gustavo trova sempre una soluzione. Sono contenta ogni volta che un editore mi chiede di tradurre un libro di questo autore perché le sue storie sono sempre piene di idee fantasiose e di disegni bellissimi. Io traduco questi splendidi libri perché voi possiate leggerli in italiano e spero proprio che vi divertano almeno quanto divertono me. Buone letture!
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: padre e mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha.

0: di suonare, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Corgeste, senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare te più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è,
1: che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondo, come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
1: Se tu li

0: Jet Song Gong. Danno il tempo con il gong. Questa sì che è forte.
1: E dici, se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: Ragazzi!

Thank you.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

papà, che era ancora un bambino, seppe lì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: altro che l'uso.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
3: Ah, oggi è proprio una bella giornata.
4: Sei di buon umore, Armando, che bello!
3: È vero, DJ, sono contento e mi fa piacere essere qui con te a Radio Kids.
4: Anche a me, Armando. Vorrei solo abbassare un po' la temperatura, non fa troppo caldo qui dentro?
3: Ma non particolarmente, però se vuoi...
4: Hai qualcosa in contrario? Non ti piace l'aria condizionata?
3: In realtà non mi piace molto. Però a proposito di aria condizionata, c'è un'altra cosa che devo dirti.
4: Ti ascolto, Armando.
3: Ecco, allora DJ, devi sapere che l'aria condizionata...
4: Sì?
5: La missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono. Ripeto, la missione...

0: Ma perché si sente così male? Ma non potevo avere una semplice radiolina come tutti gli altri alieni cattivi? Ma ho capito, e metterò in atto la terribile missione. Sta per arrivare! Tremate, terribile!
1: Ci risiamo, DJ?
2: È arrivato Salsiccio?
1: No, non si chiama Salsiccio, si chiama Crude e viene da Cotto.
2: E vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla, giusto?
1: Giusto. Arrivano i guai, prepariamoci. Chissà questa volta che cosa combinerà.
2: Lo aspettiamo con un po' di musica?
1: Ottima idea, DJ!

0: Tra poco scopriremo quale sarà la terribile missione di Crud.
1: Crud che viene da Cotto.
2: Bravi terricoli, vedo che avete imparato.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: State tremando, eh? Avete il sangue che si gela nelle vene, giusto?
1: No, anzi, abbiamo caldo. Forse dovremmo abbassare un po' l'aria condizionata. Che ne dici, Armando?
0: Ne parlerei dopo di questo, eh? Poi non vorrei che ci prendessimo un raffreddore. Ma tra l'altro ti volevo...
2: Silenzio, terricoli! Tra poco avrete così caldo che non potrete far altro che estinguervi.
0: E perché? Che cosa hai in mente, Crud?
2: Sto per mettere in atto il mio terribile piano!
0: E quale sarebbe il tuo terribile piano?
2: Vi renderò la vita sulla Terra impossibile! Avrete sempre più caldo, soffrirete sempre di più!
1: Io che volevo abbassare l'aria condizionata, è terribile questo prosciutto!
2: Mi chiamo Crud!
0: Va bene, Crud. Allora, tu vorresti aumentare il riscaldamento globale?
2: Cosa vorrei fare io?
1: Alzare la temperatura della Terra.
0: E quindi aumentare il riscaldamento globale. Ne soffrirebbe tutto il pianeta.
2: Oh, però, quante cose si imparano.
0: Francamente pensavo che lo sapessi.
1: Sei tu quello che vuole rovinare la vita sulla Terra per invaderla, o no?
2: Sì, lo so. Allora tremate, perché tra poco darò il via alla mia terribile missione!
0: E come farai? Non è semplice, eh?
2: Ho ricevuto un ordine dal mio capo, Mortadel!
1: Ah, sì, ma non si sentiva granché bene.
2: È vero! Quella maledetta radio non funziona mai. Ma io ho capito lo stesso.
0: E quindi?
2: E quindi lo scoprirete presto! E aggiungo...
1: È andato via? Che ne dici, Armando?
0: Che vuoi che ti dica, DJ? Non ci resta che aspettare e scoprire che cosa combinerà.
1: Musica, Armando?
0: Vai, DJ!

0: Armando, qualche volta anch'io ho paura del buio.
1: Beh, è una cosa normale, eh? A proposito di paura, chissà che cosa avrà combinato il nostro cattivone spaziale.
0: Ma chi, Pancetta?
2: Crude, io mi chiamo Crude. Quante volte lo devo ripetere?
1: Sì, sì, certo, Crude che viene da Kot per invadere la Terra.
2: Proprio così.
0: Non mi sembri di buon umore.
2: Per forza, il mio piano è fallito.
1: Ma qual era il tuo piano, Crude? Non ce l'avevi detto?
0: Ci hai lasciato al buio.
2: È quello che ho fatto.
1: In che senso?
2: Ho eseguito l'ordine del mio capo Mortadel.
0: Quello che ti ha trasmesso la radio?
2: Sì, ho fatto tutto quello che ha detto, ma non ha funzionato.
1: Spiegati meglio.
2: L'ordine diceva di aumentare il buio dello zoo.
1: No, scusa, come sarebbe a dire aumentare il buio dello zoo?
2: Senta, Terricolo, sono gli ordini di Mortadel, non ci discutono!
0: Come si fa ad aumentare il buio dello zoo?
2: Semplice, ho spento le luci di tutte le città dove ci sono degli zoo.
1: E che cosa è successo?
2: Erano tutti felici perché finalmente potevano vedere le stelle del cielo come non le avevano mai viste!
0: Mi sa che il cattivone ha preso lucciole per lanterne.
1: Mm-hmm.
2: Cosa vorresti dire, Terricolo?
1: Beh, che hai interpretato male il messaggio del tuo capo, Crude. Probabilmente lui ti diceva di aumentare il buco dell'ozono.
2: Il buco dell'ozono.
0: Secondo me non sa cosa significa.
2: Certo che lo so. Significa. Significa che c'è un buco da aumentare. Così ci si passa meglio.
0: Non lo sa.
1: Il buco dell'ozono, caro Crude, è creato dall'inquinamento, dai gas come l'anidride carbonica.
2: Quello.
1: Se noi terrestri non smettiamo di inquinare la Terra, il buco si allargherà sempre di più, facendo alzare la temperatura e aumentando il riscaldamento globale.
2: Ecco cosa diceva il messaggio. Sbagliato! Ma tornerò e la prossima volta non sbaglierò. Tremate, Terricoli!
0: Se n'è andato?
2: Scusate, devo fare la risata.
0: Ecco fatto. Certo che è confuso il cattivone spaziale, eh?
1: Beh, devo dire però che la sua radio non funziona tanto bene. I messaggi del capo sono sempre un po' strani.
0: Armando?
1: Sì?
0: Vorrei farti una domanda, posso?
1: Ma certo, DJ, dimmi.
0: Ecco, usare l'aria condizionata fa aumentare il buco dell'ozono?
1: Sì, DJ, era proprio quello che ti volevo dire prima. Contribuisce ad aumentare l'inquinamento. Non dobbiamo esagerare, se no facciamo il gioco di Crude.
0: Beh, allora direi che potremmo fare a meno dell'aria condizionata. Tanto in fondo non si sta così male, dai.
1: Bravo, DJ. Sai, non vedo l'ora di incontrare di nuovo Crude e scoprire quale altra missione vorrà lanciare.
0: Non vorrei dirtelo, ma alla fine mi sta simpatico quel Salamel.
2: Crude!

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe.

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, pupazzi, peluche, nonni, zii, nipotini, benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ma ciao, bellissima.
0: Siete pronti per compiere un viaggio attraverso il nostro meraviglioso paese e le sue leggende?
2: Prontissimi. Però senti, si potrebbe compiere un viaggio anche attraverso le sue ricette, tipo tortellini, parmigiana, la lasagna, la carbonara.
0: Potrebbe essere un'idea, Lallino, anche perché io ho già una certa famina. Però purtroppo oggi parliamo, oggi parliamo invece di leggende.
1: Oh, bello! E come si chiama, Armando, la leggenda di oggi?
0: La storia di Cristalda e Pizzomunno.
2: Cristalda e Pizza Tonda! Beh, questi due avevano dei nomi proprio strani, sì. Però, Armando. Però sai, la pizza tonda mi piace. Tipo, pomodoro e mozzarella, per favore.
0: No, allora, Lallo, Cristalda e Pizzomunno, non pizza tonda.
1: Armando, è una storia d'amore?
0: Sì, però un pochino infelice. Vabbè, cominciamo subito. Allora, intanto dobbiamo arrivare fino in Puglia, a Vieste, una cittadina sul mare.
1: Mi piacciono le storie d'amore sul mare. Andiamo in spiaggia?
0: Esattamente. Dovete sapere che a Vieste, proprio sulla spiaggia, sorge un faraglione alto ben 25 metri.
2: No, ma è gigante questo faraglione.
0: Sì, il faraglione, Lallo, è un gigantesco monolite roccioso, un pietrone enorme che si chiama proprio...
2: Pizza Tonda! Ho indovinato?
0: Non proprio, Pizzomunno. Allora, facciamo così. Ascoltiamo una bella canzone e poi cominciamo a raccontare per bene la nostra storia.

0: Amiche e amici, piccole e grandi, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
1: E Armandissimo!
0: E oggi, lo dico per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, viaggiamo attraverso le regioni italiane e le loro leggende. E sbarchiamo in Puglia, a Vieste, dove tantissimi anni fa viveva un pescatore che si chiamava Pizzo Munno.
1: Che bello stare in riva al mare!
2: Sì, costruiamo i castelli di sabbia, sguazzoliamo come paperelle, mangiamo anche i gelati.
0: Sì, ma la volete sentire la storia, sì o no?
1: Ma certo, Armando!
2: Però qui non si mangia mai,
0: Allora, Lallino, a quel tempo Vieste era un piccolo villaggio di capanne e tutti i giorni Pizzo Munno usciva dalla sua casetta e andava a pescare. Gettava le reti e aspettava che si riempissero di pesci. Tra l'altro era un giovane molto amato da tutte le creature marine. Le sirene, quando lo vedevano arrivare, emergevano dalle onde e si mettevano a cantare con le loro voci melodiose. Più o meno. Dai.
2: Erano tutti innamorati di Pizzatonda?
0: Praticamente sì, ma Pizzo Munno non dava retta a nessuna perché era fidanzatissimo con Cristalda.
2: Che era una sirena con la coda di cristallo, giusto? Ho indovinato?
0: Non proprio, in realtà Cristalda era una giovane ragazza del paese e aveva dei capelli d'oro come raggi del sole.
1: Oh, e anche lei era innamorata!
0: Ma certo, Lellina, e quando Pizzo Munno non era a pesca, i due giovani si davano appuntamento su un isolotto che sorgeva molto vicino alla spiaggia.
2: Scommetto che era l'isolotto dei pirati! C'era anche un tesoro! 15 cavalli!
0: No, niente tesoro, Lallo. Però l'isolotto era il rifugio segreto dei due innamorati. Un brutto giorno, però...
1: Oh no! Perché è brutto? Che cosa succede?
0: E allora dovete sapere che una sera, mentre il pescatore Pizzo Munno e la sua fidanzata Cristalda passeggiavano in riva al mare, vennero sorpresi dalle sirene.
2: Che sono belle belle, ma un po' cattivelle, vero?
0: Sì, le sirene nella mitologia non erano creature tanto buone. Infatti, si divertivano a incantare i marinai con le loro voci melodiose. E poi li facevano affondare nel mare in tempesta. Ricordate l'incontro tra Ulisse e le sirene?
2: Sì, lui fece mettere il prezzemolo nelle orecchie a tutti i marinai per non sentire il loro canto.
0: Non so se fosse proprio prezzemolo, Lallino. Mi sembrava fosse più della cera. Comunque è vero, le sirene attiravano i marinai con il loro canto e poi li facevano naufragare.
1: Erano proprio malvagi!
0: E così, quella sera, vedendo quei due ragazzi, Pizzo Munno e Cristalda, così innamorati, le sirene invidiose diventarono furiose.
1: Il pescatore preferisce quella mortale a noi. Non è giusto, la pagherà.
0: E così, di nascosto, presero Cristalda e la trascinarono nelle profondità degli abissi.
2: No, non si fa così però, povera toppina.
0: Pizzo Munno cominciò a cercare la sua fidanzata dappertutto. La cercò tra gli scogli, sulla sabbia, sotto gli alberi che crescevano sull'isolotto. Niente, finché sentì...
1: Aiuto, amore mio, salvami! Le sirene mi portano via!
0: Era la voce di Cristalda e veniva dalla profondità del mare. A quel punto Pizzo Munno si tuffò e nuotò in giù, cercò la ragazza dappertutto, nelle grotte, tra le alghe, in mezzo ai coralli. Niente.
1: Oh, Armando, mi viene da piangere.
0: Adesso non esagerare, dai, finché arrivò un nuovo giorno. E al sorgere del sole, i pescatori di Vieste trovarono il loro compagno seduto in riva al mare. E pensate, Pizzo Munno era diventato di pietra.
2: Oh no, adesso piango anch'io.
0: No, vabbè, per fortuna che siete divertenti almeno voi. Da quel giorno gigantesco scoglio candido che si erge sulla costa di Vieste si chiama proprio come il pescatore innamorato, Pizzo Munno. Sì, lo so, è un po' triste questa storia, ma non è ancora finita del tutto.
1: Davvero?
0: C'è un lieto fine. A volte, nelle notti d'agosto, Cristalda esce dagli abissi per incontrare il suo amato Pizzo Munno. Così può capitare di vedere i due innamorati che camminano mano per mano sulla spiaggia, sotto il cielo stellato.
3: E vivono per sempre innamorati e contenti. Ci speravo, stai armando che finisse bene.
0: Eh sì.
2: Sì, però è un po' tristina comunque. Ci vorrebbe qualcosa di allegro.
0: Giusto, come le barzellette che lasciano i nostri amici al numero WhatsApp
2: 347-411-2726. Bello, dai, così ridiamo un po', Armando. Per oggi abbiamo pianto abbastanza.
0: Sì, è vero. Allora, la barzelletta è quella di Linda, che ha 7 anni e ci ascolta sempre mentre va a scuola e ci dice: lo sapete qual è il cane che nuota meglio degli altri? Il canotto!
3: Il canotto! Che ridere!
0: Molto bene! E adesso è venuto il momento di salutarci e noi ci ritroviamo prestissimo per un'altra leggendaria puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao a tutti! Ciao ciao ciao ciao! Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao!

0: La zuppa di pesce scampato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che, quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
1: «Incredibile! Era ancora vivo!»
0: diceva allora Nicolino.
1: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
0: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: «Ti darò un merluzio, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
0: disse la donna, che era molto avara.
1: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
1: «Eccolo che scappa!»
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quell'antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
1: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea. L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione.
0: Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
1: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò. «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse. E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ci siete? Ci siete all'ascolto, bambini? Bene, perché noi siamo pronti! Pronti per un'altra grandissima puntata di...
1: Big Bang!
0: E allora ciao, bambini! Ciao, Lella!
2: Ciao, Armando!
0: Ciao, Lallo!
3: Armandissima!
0: Oh, che bello essere qui con voi! Allora, di che cosa parliamo in questa fantastica puntata?
2: Ma di solito ce lo dici tu, Armando!
0: È vero, ma oggi ce lo dirà Lallo!
2: Allora che succede nella puntata di oggi, Lallo?
3: Chiedete la mago Lallino che vede, prevede ogni destino.
2: Ci risiamo con questa storia.
0: Dai, Lallo, ormai l'abbiamo capito che sai vedere solo il futuro di personaggi famosi, magari delle fiabe, di cui si sa già tutto. E poi, insomma, l'abbiamo già detto, nessuno è davvero capace di prevedere il futuro e predire il destino.
3: Nessuno tranne Mago Lallino. E poi prevedo che il personaggio di oggi non sarà famoso per niente.
2: Oh. Sicuro?
3: Sicurissimo.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo una bella canzone tutti insieme e poi vediamo se Mago Lallino avrà predetto il destino.

0: occhi di Lollo vedranno il futuro di una bella fanciulla che si sente tanto sola, triste e sperduta.
1: Quindi sai già chi è?
0: Non lo so, lo vedo.
1: Incredibile.
2: Sì. Vabbè, vediamo se ci ha visto giusto. Ecco il telefono che squilla.
0: Rispondo io. Prata, sarà Bagolallino. E già vedo e prevedo il tuo destino.
3: Bagolallino, ciao. Mi avevi detto di chiamare a quest'ora, giusto?
0: Sì, l'ora è proprio quella che avevo previsto, sì, ma... dimmi come ti chiami, Cenerentola?
2: Come?
3: Cenerentola? L'hai appena detto.
0: Ed è visto? Conoscevo persino il suo nome. Che mago!
2: Ma dai, Lollo, tu l'avevi già sentita. La conosci e vi siete messi d'accordo.
3: In effetti, ci siamo sentiti neanche un'ora fa.
0: Cosa importa adesso? Ora importa solo che leggerò nel tuo destino. Povera fanciulla.
3: Oh, sì. Come fai a sapere che sono tanto povera?
0: Mago Lallino sa tutto.
2: Sì, certo. E scommetto che adesso Mago Lallino ci dirà tutto sul destino della povera Cenerentola.
0: Silenzio, Armando. Sì. Sono io l'indovino,
2: sì,
0: qui.
2: Sì, va bene. Scusami, Mago, non volevo invadere il tuo campo.
0: Campo? Quale campo?
2: Il tuo campo, Lollo.
0: Armando, io non ho nessun campo. Sono un indovino, mica sono il contadino. Scusaci, povera ragazza. Allora, hai qualche domanda particolare da fare al Mago Lallino? Però attenta, più precise saranno le domande e meno si capiranno le risposte.
2: Già, chissà perché.
3: Allora ti faccio una domanda poco precisa. I miei sogni si avvereranno?
2: Ma come, Cenerentola? Ma certo che i tuoi sogni si avvereranno!
0: Ma certo che non si avvereranno!
2: Ma come non si avvereranno?
3: Oh, no!
0: Non si avvereranno fino a quando non l'avrò detto io, perché sono io il mago. Allora, povera cara Cenerentola, per darti una risposta molto precisa,
2: ecco,
0: ho bisogno dell'aiuto di una canzone.
3: E quale?
0: Armando, gliela posso far sentire subito?
2: Ma certo, Mago Lallino, prevedo e indovino.
0: Ecco, grazie. Cenerentola, tu aspetta in linea, ascoltala bene.

0: Ci sei ancora, Cenerentola? Pronto?
1: Sì, certo, Mago Mallido. Ma dobbiamo sbrigarci, perché tra un po' quella strega della mia matrigna mi chiamerà per andare a spazzare, lavare, stirare, cucinare, pulire.
2: Va bene, dai.
0: Basta così, perché Mago Mallido è qui per dirti che molto presto cambierà il tuo destino.
1: Davvero? E come?
3: Vuoi vedere, Mago Lallino, che lo so prevedere anch'io?
4: Sì, pure io credo di saperlo.
0: Vabbè, ecco. Allora ditelo voi, che siete così bravi, ditelo.
3: Dai,
4: il suo destino cambierà quando incontrerà il principe.
3: Giusto.
0: Nah, risposta sbagliata.
3: Vabbè, perché il suo destino cambierà quando perderà la scarpetta.
0: Lo vedete che ne siete capaci di premeditare il futuro?
3: Premeditare, predire, Lallo, si dice predire.
1: Principe? Scarpetta! Ma di che cosa state parlando?
0: Lascia perdere, Cenerentola! Ascolta le parole di Mago Lallino. Hai sentito bene la canzone di prima?
1: Sì, certo, molto carina. Com'è che diceva? Magica Bula!
0: Esatto, Magica Bula! Sarà proprio la donna che canta quella canzone a cambiare il tuo destino. La tua fata madrina.
1: Davvero? Che bello! Ho una madrina! Basica bula, saca bula, bidibi bodibi, grazie Mago Lallido.
0: Figurati, la mia magia è niente in confronto a quella della tua madrina, vedrai. Ho un altro avvertimento da farti però,
1: Dimmi tutto, Mago Lallido.
0: Stai attenta ai tuoi piedi. Tienili sempre puliti, Cenerentola.
3: Certo.
0: Stai attenta, ma poi a non farli gonfiare, perché nei prossimi anni ti serviranno moltissimo.
3: Ecco.
1: Ho capito, i miei piedi avranno sicuramente a che fare con quella scarpetta che dicevate prima. Stai tranquillo, me li laverò 10 volte al giorno, se questo servirà a far avverare i miei desideri.
3: Ah, a proposito, Cenerentola, anch'io ti voglio dire una cosa. Ricordati che i sogni sono desideri nascosti in fondo al cuore.
1: È quello che dico sempre anch'io. Siete proprio bravi voi di Big Bang. Ora vado, che la matrigna mi chiama, ma sono felicissima di avervi conosciuto e non vi dimenticherò mai. Ciao, ciao, ciao!
3: Ciao!
0: Ciao,
3: ciao, Cenerentola! Ah, sapete che facciamo? Adesso dedichiamo a Cenerentola una canzone speciale per lei, va bene?
4: Yuhu!

0: Questa canzone la conoscevo anch'io.
1: E il nostro mago Lallino non ha fatto altro che raccontare la favola di Cenerentola, che tutti conosciamo benissimo.
0: E meno male che non doveva essere un personaggio famoso.
2: Va bene, però ho reso tanto felice un'altra povera ragazza.
1: Sì, certo.
2: Scusa, in fondo a cosa servono maghi, fate, se non a fare più felice qualcuno,
0: È vero, Lalla ha ragione, però...
1: Però bisogna stare attenti, perché non bisogna essere troppo creduloni, sennò alla fine si rischia anche di venire presi in giro. Ma poi, avete sentito che buffa quella Cenerentola? Come parlava? Aveva la zeppola! Vabbè, era una Cenerentola un po' particolare. Va bene, allora bambini, ricordatevi che nessuno è in grado di leggere il futuro e cambiare il destino. Molto spesso questo è un burlone, un impostore.
0: Però rendere più bello il presente con il divertimento, quello sì che si può fare. Noi ci proviamo sempre, vero, qui a Big Bang?
2: Sì,
1: giusto.
2: Sì. Secondo me lo faremo anche domani.
1: Giusto. E Lallo, puoi prevedere qual è il numero di WhatsApp dove i nostri bambini possono scriverci e far sentire la loro voce?
3: Il numero di WhatsApp è 347-411-2726.
1: Scriveteci o lasciateci un messaggio con la vostra voce. Vi aspettiamo qui con la prossima puntata di...
0: Big Bang!
1: Ciao bambini!
0: Ciao! Ciao.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova strabiliante, esilarante, fantasmagorica puntata di...
1: Big!
2: Bang! Bang! Bang! Bang!
1: Armando!
0: DJ! DJ!
1: Bang,
0: DJ!
1: Bang,
2: Ecco, grazie Armando! Oh. Ciao bambini!
0: Ciao a tutti!
1: Ciao anche da Lella!
0: Allora, io volevo subito ringraziare tutti i bambini per i loro splendidi messaggini.
2: Quelli che mandano al nostro numero che è...
1: 347-411-2726.
0: Proprio quel numero e proprio quei messaggini. E allora grazie davvero bambini, siete simpaticissimi.
1: Ma perché non ne ascoltiamo uno?
0: Beh, lo ascoltiamo subito oppure...
2: Prepariamo prima l'atmosfera con un po' di musica.
0: Vai!
1: Sì.

0: sentiamo questo messaggino.
1: Certo, Lella, eccolo qui.
2: Ciao a Radio Kids, grazie per il tuo messaggino, Lella. Qual è il colmo per una rana?
1: Sì.
2: Sputare il rospo.
1: Che carina, che carina.
2: Ciao Radio Kids.
1: Ciao, avete capito? Qual è il colmo per una rana? Sputare il rospo.
0: Ma che bambina dolcissima. Ma peccato che non ci abbia detto come si chiama.
1: Va bene, dai, la ringraziamo lo stesso per questo bel colmo che ha fatto tanto ridere noi e sicuramente tutti i bambini all'ascolto.
3: Scusate, sì? Ragazzi, ma come mai la rana mangia il rospo e poi lo sputa?
1: No, DJ, è un colmo, non è che succede per davvero.
3: Ah no?
1: No.
3: Mi sembrava strano, infatti. Io non ho mai sentito di rane che mangiano altre rane. Figuriamoci di rane che mangiano i rospi, ma dai.
0: Infatti, le rane mangiano insetti, vermi, grilli, mosche, moscerini dell'aceto, larve delle tarme, della farina.
3: E dove la trovano la farina?
0: Potrebbero trovarle in casa. C'è un sacco di gente che ha delle rane come animali di compagnia e da mangiare gli danno pezzetti di carne, insalata, alghe, ortiche.
3: E larve della farina, certo.
0: E larve della farina, certo.
1: Però, Lella, sai un sacco di cose sull'alimentazione delle rane. Brava.
0: Sì, mi sono tanto simpatiche.
3: Io invece so che cosa mangia il rospo.
1: Davvero, DJ?
3: Sì.
1: E allora sentiamo che cosa mangia.
3: Il principe.
1: Il principe?
3: Sì, e se no quando la famosa principessa della fiaba lo bacia, dove lo va a prendere lui? Un principe in cui trasformarsi dalla pancia, no?
1: Ma no, DJ, il rospo non ha un principe nella pancia.
3: Ah.
1: Il rospo è il principe.
3: Ma va?
1: Un principe che è stato vittima di un incantesimo di una strega cattiva.
0: Che l'ha trasformato in un rospo.
1: Ecco.
0: E potrà tornare ad essere umano solo quando una principessa accetterà di baciarlo.
1: Giusto.
3: Va bene, se lo dite voi, vi credo.
1: grazie per la fiducia. Prego. DJ. E allora, visto che sei così carino, noi ti dedichiamo la prossima canzone.

0: Che bella canzone, mi piace!
1: Oh, beh, è di un po' di anni fa, però è molto bella, eh? Ti piace davvero?
0: Mi piace davvero.
1: Sono contento.
2: A me piacciono i messaggini dei bambini. Possiamo sentirne un altro?
0: Sì, dai!
1: Bene, allora sentite, eccolo qua.
3: Qual è il colmo per un'oca?
1: Uh-huh.
3: Avere tante penne, ma non sapere scrivere.
1: Carina molto anche sì, questa.
0: Perché ridete? Scusate, non è bello ridere di qualcuno che non sa scrivere? Poverina, mi spiegate come fa un'oca a tenere una penna in una zampa palmata? Non è possibile,
2: ma,
0: no?
2: Ma infatti le oche non scrivono, DJ.
1: Però hanno tante penne o piume, come le vuoi chiamare.
0: Ok. Vabbè, allora è solo un gioco?
2: Certo. Non è un gioco, è un colmo.
0: Ah, è un colmo, certo.
1: È un colmo.
0: Eppure io conosco un colmo. Mm. Sapete qual è il colmo per un DJ?
1: Vediamo un po'. Avere l'ernia del disco?
0: No.
2: Mettere un disco volante?
0: No, il colmo per un DJ è chiamarsi DJ.
1: Vabbè. Allora vuol dire che sei un colmo vivente, DJ,
0: esatto, sì,
1: giusto? Sì. E allora ti sei meritato un'altra bella canzone.

0: forte questa canzone del nonno DJ. Pure io avevo un nonno che faceva il DJ.
1: Ma dai, e sì. Come si chiamava?
0: Indovinate un po'?
1: DJ!
2: Bra!
1: No, bra, si è di nuovo incantato.
0: Bra,
1: DJ, aspetta, lo scuoto bra, un pochino.
0: Bra. Bravi, grazie Armando.
1: Prego DJ.
2: Ah, che bravi che sono i bambini che ci riempiono di divertentissimi messaggini. Ne aspettiamo tanti altri al nostro numero WhatsApp.
0: 347 4112726. A presto piccoli DJ.
2: Ciao piccoli DJ.
1: Ciao bambini, a presto. Ciao.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora

questa mano.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Matite colorate, consumatori di temperini per pastelli appuntiti, dispensatori di frasi coniate tre minuti prima, esploratori di emozioni incontrollabili, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi.

Rock and roll per scaldare le vostre orecchie. Occupiamoci ora del battito del vostro cuore e alziamo le mani, i piedi e la testa al cielo. Si parte! Questo è Radio Kids.

0: sigletta che vi propongo è Gonna Make You Sweet, nella versione tratta dal film Madagascar. Che caldo!
1: You know the dance floor.

E dai 50 gradi dell'Africa ce ne andiamo ai 120 delle vostre gambe dinoccolate. Rotolano le rotule sul pavimento del vostro stomaco.

È stato bello stare insieme a voi anche oggi. Un grande abbraccio dal vostro DJ. Questo è Radio Kids. Buon divertimento. Real gone.

0: Ciao bambini.
1: Bella.
2: Ciao
0: Lella.
1: Ciao Armando.
0: Benvenuti. Benvenuti a una nuova puntata di Big Bang.
1: Siamo tornati.
0: Allora, per prima cosa, oggi volevo cominciare facendovi subito ascoltare uno dei messaggini che sono arrivati al nostro numero WhatsApp
1: 347 411 2726. Dai, sentiamolo. Ma c'è un bambino che dice la barzelletta?
0: No.
1: Una bambina che canta una canzone?
0: No. Ve lo faccio sentire.
3: Ciao, 6 anni e mezzo, abito a Carmignano e vorrei raccontarvi questa filastrocca. Mm-hmm. Lunedì chiusi in chiusino, martedì bucolo vino, venne fuori mercoledì, Pio Pio fece giovedì, venerdì fece un bel saltino, becco sabato un granino, domenica mattina aveva già la sua crestina. Ciao a tutti.
0: Che carina.
1: Ma che bella. Se lo dice Lella.
0: Bravo Lallo. Bella Lella, hai fatto la rima. E hai fatto bene, perché nelle filastrocche ci sono sempre le rime. E adesso ascoltiamo un po' di musica e poi ci tuffiamo ancora di più nel regno delle filastrocche.
1: Sì, tuffiamoci.

0: Allora, questa era una delle bellissime filastrocche cantata dai piccoli cantori di Milano. Loro le chiamano giocastrocche.
1: Bello, sì, dai, giochiamo anche noi con le filastrocche.
0: Ma voi lo sapete come si chiamava uno dei più grandi autori italiani di filastrocche?
2: Io sì, Gianni.
0: Bravissima, Lella. E di cognome?
2: Non me lo ricordo.
0: Te lo dico io, si chiamava Gianni Rodari ed è stato un grandissimo scrittore per bambini, un vero re della fantasia.
1: Come me.
0: più o meno, Lallo. Chissà, magari se tu ti metterai a scrivere, forse diventerai anche tu un grande autore di storie e filastrocche. Ma per adesso però lasciamo il regno a chi ha lo scettro, cioè Gianni Rodari. Volete sentire una delle sue filastrocche?
2: Sì.
0: Allora ve ne leggo una che è tratta dal libro Filastrocche in cielo e in terra e si chiama L'accento sulla A. Oh fattorino in bicicletta, dove corri con tanta fretta? Corro a portare una lettera espresso, arrivata proprio adesso. Oh fattorino, corri dritto! Nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto: mamma, non stare in pena se non rientro per cena. In prigione mi hanno messo perché sui muri ho scritto col gesso. Con un pezzetto di gesso in mano, quel che scrivevo era buon italiano. Ho scritto sui muri della città: vogliamo pace e libertà. Ma di una cosa mi rammento, che sulla A non ho messo l'accento. Perciò ti prego, per favore, va tu a correggere quell'errore. E un'altra volta, mammina mia, studierò meglio l'ortografia.
2: Oh, bellissima!
1: Hai capito? Hanno messo in prigione quel poverino. Sa arrivato lo sceriffo
0: si dice Lallo ortografia, che vuol dire che è la parte della grammatica che si occupa di scrivere bene le parole.
2: Io scrivo molto bene, ho una scrittura bellissima.
0: Questo mi fa piacere, Lella, però non conta che tu abbia una bella scrittura, ma piuttosto che tu non commetta o faccia errori grammaticali.
2: E quel poverino della filastrocca l'hanno mandato in prigione solo perché ha dimenticato un accento o perché ha scritto sui muri. Ero stato così bravo a chiedere pace e libertà.
1: Ma aveva chiesto libertà senza l'accento.
0: Dai, Lallo, Lella, state tranquilli, nessuno ha scritto sui muri e nessuno è andato in prigione. Le filastrocche sono delle storielle inventate che però ci aiutano a imparare qualcosa facendoci divertire. A proposito di vocali con gli accenti, sentite bene la prossima canzone.

0: sono normali. Normali, normali.
1: Troppo forte questa canzone.
2: È bellissima.
3: Già, e così possiamo ripetere le vocali divertendoci a cantare.
1: Sì. Nel frattempo, Armando e Lella, ho deciso che diventerò un grande scrittore di filastrocche. E quindi ne ho già scritta una.
3: Ma bravo, Lella.
2: Come si chiama?
1: Filastrocca del gelato.
3: Uno dei tuoi temi preferiti, Lallo.
1: Certo, certo. Adesso silenzio che la devo interpretare. Ecco, appunto. Non c'è niente di più buono del gelato con il cono. Non c'è niente di più fortunato del gelato col cioccolato. Non c'è niente che fa più gola del gelato con la fragola. Non c'è niente che fa fare più nanna del gelato con tripla panna.
2: Oh, che bella, Lallo, bravo.
3: Molto carina, direi perfetta. Se non fosse per quella fragola non si dice fragola, si dice fragola.
1: E vabbè, Armando, dai, c'è la licenza patetica.
3: No, licenza poetica, Lallo. Va bene. Allora, diciamo che alla fine anche tu sei un bravo compositore di filastrocche. Però basta ricordare a tutti che quella parolina, fragola, è un errore. Se no arriva lo sceriffo dell'ortografia.
2: Oh no!
3: Ma no, stavo scherzando! E adesso l'ultima canzone. La sentiamo e poi ci salutiamo. Oh, ho fatto una rima anch'io!
2: Bravo, Armando!

0: Allora, vi è piaciuta questa puntata dedicata alle filastrocche?
1: A me tantissimissimissimo.
2: Dai, dai, ne facciamo un'altra.
0: Ma certo, sarebbe bello. Ah, tra l'altro, potrebbero aiutarci i bambini con i loro messaggini.
1: Sì, mandateci le vostre filastrocche preferite al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
3: 347-411-2726.
2: Yuhu, le aspettiamo! Ciao a tutti!
0: Mi raccomando.

0: possibile calmarsi? Parlaci di voi e dei vostri poteri. Livellaci ogni loro talento.
1: E il caffè alla vostra età fa male?

0: bambini, zii, nonni, nonne, nipotini, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Siete in compagnia di Armando e oggi, se non sbaglio, dovrebbe tornare qui con noi la nostra floreale, petalosa, rigogliosa amica piantina Flora. Ciao Flora, buongiorno. Ma, non capisco che cosa stai dicendo.
1: Parlo con le mie amiche api. Sono da brave.
0: No, ma, scusami, le api? Ma sono qui le api?
1: Sì, tranquillo, Ramando. Io sto cercando.

0: Se ne sono andate, Flora? Meno male, sai.
1: Sono insetti ragionevoli, cosa credi?
0: Sì, ma...
1: È che ultimamente hanno perso un po' la strada, sai? Non sanno bene dove andare. Sciamano di qua, sciamano di là... Sono un po' confuse.
0: Lo credo. Se sono arrivati addirittura sino qui, alla radio, penso che ci sia qualcosa che non va. Scusami, le api dovrebbero volare sui prati fioriti, no? Un po' proprio come la gioiosa ape Maya, giusto?
1: Giusto.

0: Bambine e bambini, apine e apette, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang in compagnia della nostra Flora, la piantina di camomilla e di...
1: Rampicando!
0: Così, in realtà mi chiamo Armando, ma Rampicando è molto bello. Allora Flora, ci stavi parlando delle api e del fatto che le tue amiche ultimamente sono un po' confuse, non sanno bene dove andare.
1: Poverine, sì, non trovano più i prati con le piante mielose... E sono sempre più tristi.
0: Mi spiace. Dunque, allora, per tutti gli amici in ascolto, le piantine mielose sono le cosiddette piante mellifere, come l'acacia, l'acero, il caprifoglio, l'erba medica e tante altre. E sono delle piantine che attraggono particolarmente le api che volano di fiore in fiore per nutrirsi e produrre il miele.
1: Però adesso tutti questi fiorellini non ci sono quasi più.
0: Eh sì, perché purtroppo in campagna si usano delle sostanze che si chiamano pesticidi e che non fanno crescere più i fiori preferiti dalle api. No, Flora.
1: Poverine!
0: Sì, ma dai, non fare così perché insomma una soluzione si troverà e poi sono sicuro che le tue amiche apette prima o poi troveranno un prato abbastanza mieloso. Ah, vedi? Ho idea che la nostra puntata di oggi sarà una puntata ronzante.
1: Sentiamo che cosa ci vogliono dire.
0: Va bene. Ah, ecco, Flora sta parlando con le api. Flora, potresti tradurre dal ronzese per tutti noi? Cosa dicono?
1: Sono arrabbiate perché non possono più lavorare come agenti. Sono... disoccupate.
0: Ah, è certo, perché le api si definiscono, vengono dette agenti impollinatori, quindi sono fondamentali per l'impollinazione, che tra l'altro non è facile da spiegare, però proverò a raccontarlo. Allora, aiutami anche tu Flora, sì. Quando le api si posano sui fiori lasciano un po' di polline, no? Perché hanno un po' di polline sulle loro zampette, giusto?
1: Il polline è una polverina magica.
0: Esatto, è un po' magico. È una polverina tipo di colore giallo. E volando da un fiore all'altro, le api lasciano cadere questa sostanza su altri fiori, permettendo così a nuove piantine di crescere.
1: Ah, sai, Rampicando, anche io sono cresciuta così. Grazie alle api.
0: Che bello, Flora. E a proposito di piccoli di tutto il mondo che devono crescere, adesso direi di ascoltare il messaggio di uno dei nostri piccoli ascoltatori. Anzi, in questo caso è un'ascoltatrice. Sentiamo.
2: Radio Kids, la mia risata è così. E voglio che mettete la canzone, per favore, del gatto nero. Ciao. Sono Valentina, ciao.
0: Ma che carina.
1: Che risata cattiva. Mi tremano tutti i petali.
0: Vedi Flora, Valentina ha risposto alla nostra richiesta perché avevamo chiesto ai bambini di mandarci le loro risate perfide e cattive. E devo dire che Valentina se la cava davvero bene, eh? E allora voglio ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp 347-411-2726, dove potete inviare i vostri messaggini. Raccontateci un colmo, una filastrocca, una barzelletta. Diteci quello che vi piace fare di più: viaggiare, disegnare, ballare, andare con gli amici al parco e portare in giro il cagnolino, insomma tutto quello che vi pare e piace, e magari coccolare un gatto nero come quello della canzone che ci ha chiesto Valentina.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Armando e della nostra amata Flora, il fiorellino di camomilla che ci racconta sempre storie interessantissime dal mondo vegetale. E che in questo momento sta parlando con le api. Flora, potresti tradurre che cosa vi dite?
1: Scusa Armando, mi ero dimenticata che non parli il ronzese.
0: Sì, in effetti non sono molto esperto nel linguaggio delle api.
1: C'è una novità.
0: Ah, e qual è?
1: Le api esploratrici mi hanno detto che hanno trovato un prato pieno di fiorellini e stanno volando lì.
0: Oh, questa è una bellissima notizia!
1: E stanno arrivando anche le bottinatrici per fare il carico di polline.
0: Certo, esploratrici, bottinatrici. Sì, perché nell'alveare ogni ape ha un ruolo preciso.
1: E le api nutrici stanno ronzando tutte contente perché possono cominciare a distribuire la pappa reale.
0: E se non sbaglio, Flora, le api nutrici sono quelle che si occupano di dare da mangiare alle larve, cioè i piccoli delle api.
1: Scusa, arrampicando, ma devo andare da loro.
0: Ma perché, Flora? Scusami, tu non sei un'ape. Non lavori mica nell'alveare.
1: Ti sbagli. Tu dimentichi il mio superpotere. Ah. Io faccio fare i sogni belli a tutti i cuccioli, anche alle piccole larve di ape. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, Flora, torna a trovarci. Beh, Flora, è proprio davvero un fiorellino gentile, vero? Chissà quanti bei sogni dovrà soffiare in questo caso. Beh, le larvette di ape sono centinaia e centinaia e ognuna dorme nella sua celletta di cera dentro l'alveare. Pensate che bello, eh? Che meraviglia! E chissà che magari qualche sogno che Flora sta soffiando non arrivi anche a voi. La nostra puntata finisce qui e prima di salutarci voglio ringraziare la floreale Manuela Grippi, amica di Flora. Grazie a Lorenza Cingoli che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un super ringraziamento finale, doppio e triplo, per la nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: Amico, il cielo è cupo, l'aria è fredda, il giorno è triste. Un racconto allegro per distrarci dalle opache e grigie malinconie. Eccolo qui. C'era, in una immensa e luminosa città, un potentissimo re che aveva abiti sontuosi e stravaganti, schiave dalla pelle bianca e scura, cavalli dalle lunghe criniere, armi scintillanti, levrieri veloci e cacciatori che suonavano corni di bronzo riempiendo l'aria con le loro fanfare. Era un re poeta? No, amico mio, era il re borghese. Aveva una grandissima passione per l'arte, il sovrano, e favoriva con grande generosità i suoi musicisti, i suoi compositori di ditirambi, i suoi pittori, i suoi scultori, i suoi speziali, i suoi barbieri e i suoi maestri di scherma. Quando andava nel bosco, vicino al capriolo o al cinghiale ferito e sanguinante, faceva improvvisare ai suoi maestri di retorica canti a tema, mentre i servi riempivano i calici d'oro con vino spumeggiante e le donne battevano le mani con movimenti ritmici e aggraziati. Era un re sole nella sua Babilonia piena di musica, di risate e di banchetti chiassosi. Quando si stancava della città frenetica, andava a caccia, sconvolgeva il bosco con la sua squadra di cacciatori che facevano fuggire dai loro nidi gli uccelli impauriti e risuonare gli schiamazzi nelle profondità delle grotte. I cani, dalle zampe slanciate, distruggevano la vegetazione al loro passaggio e i cacciatori, curvi sul collo dei cavalli, facevano fluttuare i loro mantelli purpurei. I loro volti erano paonazzi e i capelli ondeggiavano al vento. Il re possedeva un palazzo superbo dove aveva ammassato enormi ricchezze e opere d'arte meravigliose. Ci arrivava attraversando siepi di lillà e vasti stagni, accolto dai cigni dal lungo collo bianco, ancor prima che dei suoi impettiti valletti. Buon gusto! Saliva lungo una scala piena di colonne di alabastro e di smeraldo, ornata da coppie di leoni marmorei affrontati, simili a quelli che decoravano il trono di Salomone. Raffinatezza! Oltre ai cigni, possedeva una grande voliera, essendo amante dell'armonia, del canto e del gorgheggio. E seduto accanto ad essa, elevava il suo spirito leggendo romanzi di Messiaen oppure bei libri su questioni grammaticali o saggi tanto ricercati quanto inutili. Proprio così, strenuo difensore della correttezza accademica nelle lettere e dello stile di maniera nelle arti. Anima sublime, amante della limatura del testo e dell'ortografia. Giapponeserie, cineserie, per moda e nient'altro. Del resto, poteva ben concedersi un salone degno del gusto di un Goncourt o dei milioni di un Creso. Chimere di bronzo con le fauci aperte e le code attorcigliate in forma di volute, in gruppi fantastici e meravigliosi. Lacche di Kyoto con incrostazioni di foglie e rami di una flora fuori dal comune, e animali di una fauna sconosciuta. Rari ventagli a forma di farfalla sulle pareti, pesce e galli colorati, maschere dalle espressioni infernali con occhi che sembravano reali, lance dalle lame antichissime e impugnature con draghi che divorano fiori di loto, e engusci di uovo, tuniche di seta gialla come se fossero tessute con tele di ragno, costellate di aironi rossi e cespugli di verdi piante di riso. Grandi vasi ornamentali, porcellane vecchie di secoli, di quelle nelle quali sono ritratti guerrieri tartari vestiti con pelli che li ricoprono fino alle reni e che portano archi tesi e mazzi di frecce. Inoltre, aveva anche un salone in stile antica Grecia, pieno di marmi, dee, muse, ninfe e satiri, il salone dei tempi galanti, con quadri di Watteau e Chardin. 2, 3, 4. Quanti saloni! E Mecenate andava in giro ovunque, con il volto che esprimeva una certa regalità, la pancia piena e la corona sul capo, come un re di denari. Un giorno portarono uno strano tipo d'uomo davanti al suo trono, là dove si trovava circondato da cortigiani, da retori e da maestri di equitazione e di danza.
1: «Che cos'è?»
0: chiese il re.
2: «Signore, è un poeta».
0: Il re aveva cigni nello stagno, canarini, passeri, tordi nella voliera. Un poeta era qualcosa di nuovo e di insolito.
1: «Lasciatelo qui».
0: E il poeta: «Signore, non ho mangiato». E il re:
1: «Parla e mangerai».
0: E cominciò: «Signore, da tempo canto il verbo dell'avvenire. Ho spiegato le mie ali alla tempesta. Sono nato nel tempo dell'aurora. Sono in cerca del popolo eletto che deve attendere con l'inno sulla bocca e la lira tra le mani il sorgere del grande sole. Ho abbandonato le suggestioni della città malsana, l'alcova piena di profumi, la musa di carne che riempie l'anima di frivolezze e il volto di polvere di riso. Ho spezzato l'arpa adulatrice dalle deboli corde contro i calici di cristallo di Boemia e le brocche dove spumeggia il vino che inebria senza dar forza. Ho gettato il mantello che mi faceva sembrare un istrione o una donna e mi sono vestito in modo selvaggio e splendente. Il mio straccio è di porpora. Sono andato nella foresta, dove mi sono rigenerato e saziato di latte fecondo e del liquore di una vita nuova. E in riva al mare agitato, scuotendo la testa sotto la tempesta forte e nera, come un angelo superbo o un semidio dell'Olimpo, ho provato il metro giambico, consegnando il madrigale all'oblio. Ho accarezzato la grande natura e ho cercato nell'intensità dell'ideale il verso che giace nella stella alla fine del cielo e che giace nella perla nelle profondità dell'oceano. Ho cercato di essere potente, perché il tempo delle grandi rivoluzioni sta arrivando, con un messia che è tutto luce, tutto agitazione e potenza, ed è necessario accogliere il suo spirito con una poesia che sia il suo arco trionfale, fatto di versi di acciaio, di versi d'oro, di versi d'amore. Signore, l'arte non si trova nei freddi panneggi del marmo, nei quadri leziosi e nemmeno nell'ottimo signor Onè. Signore, l'arte non indossa pantaloni, non usa un linguaggio borghese, non mette i puntini sulle i. L'arte è maestosa, possiede mantelli d'oro o di fuoco, ova in giro senza veli e impasta l'argilla con passione e la dipinge con la luce. L'arte è opulenza e dà colpi d'ali come quelli delle aquile o colpi d'artigli come quelli dei leoni. Signore, tra un apollo e un'oca, scegliete un apollo, anche se il primo è di terracotta e l'altro d'avorio. Ah, la poesia! Ebbene, i versi dei poeti si sviliscono se cantano dei nei delle donne e se creano melasse poetiche. Per di più, signore, il calzolaio critica i miei endecasillabi e il signor professor farmacista mette punti e virgole alla mia ispirazione. Signore, e voi autorizzate tutto questo? L'ideale. L'ideale. Il re lo interruppe.
1: Avete sentito? Che fare?
0: E un filosofo rispose.
3: Se me lo permettete, signore, può guadagnarsi il vitto suonando l'organetto. Possiamo metterlo nel giardino, vicino ai cigni, per quando voi passeggiate.
1: Sì,
0: disse il re, e rivolgendosi al poeta.
1: Girerai la manovella, chiuderai la bocca, suonerai un organetto che suona valzer, quadriglie e galop, a meno che tu non preferisca morire di fame. Un pezzo di musica per un pezzo di pane. Niente parole senza senso, niente ideali. Andate!
0: E da quel giorno in poi, sulla riva dello stagno dei cigni, si vide il poeta affamato girare la manovella. Tiriririn, tiriririn, imbarazzato per gli sguardi del grande sole. Passava il re? Doveva riempire lo stomaco vuoto? Tiriririn, tiriririn. Tutto tra le beffe degli uccelli liberi che andavano a bere la rugiada dai lillà in fiore, tra il ronzio delle api che gli pungevano il viso e gli riempivano gli occhi di lacrime. Lacrime amare che gli bagnavano le guance e cadevano sulla terra nera. Venne l'inverno e il pover'uomo sentì freddo nel corpo e nell'anima. E la sua mente era come pietrificata e i grandi inni erano caduti nell'oblio. E il poeta della montagna coronata di aquile altro non era che un povero diavolo che girava la manovella. Tiriririn, tiriririn. E quando cadde la neve, il re e i suoi vassalli si dimenticarono di lui. Gli uccelli furono messi al riparo, ma lui fu lasciato fuori, esposto alle intemperie. L'aria gelida gli mordeva la carne e gli frustava il viso. Tiriririn, tiriririn. E la notte in cui cadde dall'alto una pioggia bianca di piume cristallizzate, nel palazzo ci fu una festa e la luce dei lampadari risplendeva gioiosamente sui marmi, sull'oro e sulle tuniche dei mandarini dipinte sulle antiche porcellane. E si applaudivano fino alla follia i brindisi del signor professore di retorica, costellati di dattili, di anapesti e pirrichios, mentre nei calici di cristallo spumeggiava lo champagne con il suo perlage brillante e fugace. Notte d'inverno, notte di festa. E lo sventurato, coperto di neve vicino allo stagno, girava la manovella per scaldarsi, tremante e infreddolito, sferzato dal vento di tramontana sotto il candore implacabile e gelido della neve nella notte scura, facendo vibrare tra gli alberi spogli la musica dei galoppi e delle quadriglie, morì, rimanendo fermo nella sua posizione, pensando che il sole sarebbe sorto il giorno dopo e con esso l'ideale, e che l'arte non avrebbe mai indossato i pantaloni, ma un mantello di fuoco d'oro. Finché il giorno seguente il re e i suoi cortigiani trovarono quel povero diavolo di un poeta come un passero ucciso dal gelo, con un sorriso amaro sulle labbra e con la mano ancora sulla manovella. Amico mio, il cielo è cupo, l'aria è fredda, il giorno è triste. Affiorano opache e grigie malinconie, però quanto riscalda l'anima una frase, una stretta di mano al momento giusto. A presto!

Avete ascoltato Il Re Borghese, un racconto di Rubén Darío. Ve lo hanno raccontato Barbara Cinquatti e Piero Marcelli. Traduzione a cura di Vilma Melendez e Isabella Carbone, in collaborazione con l'Ambasciata del Nicaragua. Adattamento e regia di Isabella Carbone.

0: Tipoti poti poti tipoti tipota tipoti poti poti tipoti tipota. Ciao bambine e bambini, ciao genitori, nonni, nonne, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lellina, buongiorno.
1: Ciao Armando, buongiorno.
0: Ma scusami, sai qualcosa di Lallo? Perché la puntata è iniziata e lui non c'è.
1: Beh, non so, doveva essere già qui.
0: Facciamo una cosa, al nostro tre lo chiamiamo. Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Uno, due, tre. Lallo!
1: Sì, eccomi, aspetta, eccomi. Ma il tappino, come sono in ritardo.
0: Lallo, siamo felici che tu sia qui con noi, ma dove sei stato finora?
1: Guarda, non ci crederete amici, ma ho portato un sasso spaziale al Museo di Scienza.
0: Un sasso spaziale?
1: Davvero?
0: Ma scusa, spiegati meglio, hai trovato un frammento che viene dallo spazio, cioè un meteorite?
1: Sì, una metro, insomma, Armandissimo, quello che hai detto tu, proprio quello. Al museo il famoso scienziato professor Lallardis la studierà per bene.
0: Wow, ma questa è una notizia sensazionale! Devi raccontarci subito la tua scoperta, Lallo.
1: Lo so, ma adesso sono un po' stanchino, ho galoppato tanto.
0: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così, ti riposi un po', ci rilassiamo ascoltando una bella canzone che parla di un grandissimo scienziato e poi ci direi tutto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Yuhu! In compagnia di Lallo,
1: eccomi,
0: Lella
2: e Armadissima.
0: E oggi abbiamo una grandissima novità. Sì, perché a quanto pare il nostro Lallo ha fatto una scoperta eccezionale. Ha trovato un frammento di meteorite, cioè in pratica un frammento, un pezzo di una roccia spaziale. Infatti a volte alcuni corpi celesti...
1: Ma no, Armando, il sasso che ho trovato non è celeste, è tutto d'argentolo.
0: Sì, Lallo, ma corpi celesti...
1: No, Armando, no, sì, il sasso non è celeste,
0: sì, è tutto d'argento. Sì, ho capito, ma... Corpi celesti è il nome che si riferisce a quegli oggetti, le rocce per esempio, che si staccano dai pianeti, navigano nel cielo e a volte possono entrare nell'atmosfera.
3: Come le stelle cadenti.
0: Brava Lellina! Le stelle cadenti però si dissolvono nell'aria bruciando, no? Quando vediamo quella fiamma meravigliosa. Mentre le meteoriti non si disintegrano, anzi, possono addirittura urtare contro la superficie terrestre.
1: No! Chissà che rumore! Bip, bap, bip, bap.
0: Lallo, pensa che 2 miliardi di anni fa un asteroide grande circa 10 chilometri colpiva la Terra in una zona del Sudafrica, creando un enorme cratere, cioè una specie di buco gigante, visibile anche oggi.
3: Ma, beh, un sassone di 10 chilometri doveva essere spaventoso.
0: Già, Lellina, però per fortuna è accaduto tantissimo tempo fa. E sempre per fortuna, per tantissimo tempo, non dovrebbe accadere. Comunque, il cratere, cioè il buco che aveva formato quell'asteroide, è lungo 300 chilometri. Incredibile, eh?
1: Beh, però, Armando, la meteorite che ho trovato io è piccina piccina, eh?
0: Ah, sì, perché ne esistono di tante dimensioni diverse. Però hai fatto proprio la cosa giusta, Lallo, perché l'hai portata al museo dal professor...
1: Lallardis.
0: Giusto, giusto, non ricordavo il nome. Ecco, adesso l'esimio professore analizzerà, studierà l'asteroide e forse ti dirà addirittura da che pianeta proviene.
1: Bello, non vedo l'ora.
0: E intanto, mentre aspettiamo il parere dell'illustre scienziato, possiamo ascoltare un messaggino. Che ne dite?
3: Yuhu! Sì!

0: Ma ciao Mari!
1: Ciao! Grazie Mari!
0: Che bello, e grazie perché ci ascolti sempre. E mi raccomando, anche voi, bambine e bambini, mandateci i vostri meravigliosi messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Raccontateci tutto quello che vi pare, tutto quello che vi passa per la testa. Se volete cantate, oppure raccontateci una barzelletta, un colmo. Diteci se siete allegri, tristi, tutto quello che volete. Ma adesso torniamo alla scoperta eccezionale che ha fatto Lallo. Ha trovato un meteorite, un frammento, un pezzo di roccia che proviene dallo spazio. Allora, Lallo, vuoi raccontarci qualche cosa?
2: Allora, armadissimo, stavo trotterellando nel bosco quando ho visto...
0: Hai visto?
2: Una montagna di cenere!
0: Wow!
2: Eh sì, mi sono avvicinato e ho notato che in mezzo, ma un po' nascosto, c'era un sasso luccicante!
0: No!
3: Ma non scottava?
2: No, la cenere era già fredda!
0: Ma che bella cosa, Lallo! Straordinario! Sono curiosissimo! Senti, facciamo una cosa, ascoltiamo una canzone e poi ci racconti tutto il resto!
2: Sì!

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armando.
0: E... c'è una chiamata.
2: Sì, Armandissimo, Lella, è una chiamata dal Museo di Scienze.
0: Ma che bello, rispondi subito, Lallo.
2: Sì. Pronto? Pronto, professor Lalatis?
0: Ma che dice?
1: Cosa ha detto?
0: Non si è capito nulla.
2: Armando e Lella, mi sa che ha detto che quello non è un sasso spaziale.
0: No.
2: No, è solo una patata o metapira.
0: Ma com'è possibile? Ma non era tutto argentato proprio come un oggetto che viene dallo spazio?
1: Un momento! Ho un sospetto. Io e le mie amiche pecorelle abbiamo fatto un picnic nel bosco, abbiamo acceso un falò e poi abbiamo cotto le patate sotto la cenere.
0: Ah, e magari le avete avvolte nei fogli di alluminio, giusto?
1: Giusto, Armando. Forse ne abbiamo dimenticata una e tu, Lallo, l'hai trovata e l'hai scambiata per una meteorite.
2: Metapiro! Che figuraccia col professore!
0: Beh, in effetti, a giudicare dal suo tono, sembrava davvero un po' arrabbiato. Però sono sicuro che il professor Lallardis si divertirà anche lui. E poi ho sentito dire che è un tipo stravagante, molto simpatico, no?
2: Senti, Lella!
1: Sì, Lallo?
2: Ma com'è la ricetta delle patate cotte nella cenere? Perché mi è venuta un po' famina.
1: La prepareremo insieme, d'accordo?
2: Ciao a tutti.
0: Ciao ciao, ci ritroviamo qui presto per un'altra puntata di
3: Big Bang.
0: E prima di salutarci voglio ringraziare l'inseparabile amica di Lella, Barbara Cinquatti, e Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. E un super ringraziamento triplo, quadruplo, quintuplo a Isabella Carbone, la nostra regista che taglia, cuce e incolla, rendendo smaglianti le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: Tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi.

0: Eccoci qui, ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang
0: con Lallo.
2: Yuhu, ciao.
0: Lella.
3: Ciao ciao.
2: È armadissimo. Ciao
0: ciao, ciao ciao ciao. Bene, sapete che vi dico?
1: Che cosa?
0: Che oggi ho proprio voglia di iniziare la puntata con la voce di uno dei nostri bambini, vi va?
1: Sì,
2: bella bella.
0: E allora sentiamo Lucia.
4: Ciao Armando, io sono Lucia e ti voglio raccontare del mio maestro che si chiama Francesco e viene da Perugia. Il mio maestro è molto simpatico, giovane e ci scherza con noi e ci fa giocare. Negli intervalli ci fa fare più di un gioco per stare insieme. Ciao!
1: Che bello, lo voglio anche io un maestro così.
2: Ma Lella, noi ce l'abbiamo un maestro così.
1: E chi è?
2: È Armandone.
1: Giusto. Armando, vuoi essere il nostro maestro?
0: Va bene, dai, che cosa devo fare?
2: Ma hai sentito cosa ha detto Lucia? Un bravo maestro è simpatico e fa giocare.
1: Va bene. Tu quello devi fare.
0: Va bene, anche se un bravo maestro prima di tutto deve sapere insegnare ai bambini.

0: Allora, maestro Armando, che cosa facciamo?
1: Dunque, vediamo un po'. Iniziamo dall'alfabeto, va bene? Lo sapete l'alfabeto?
2: Io sì, lo so. Dai. Alfabeto.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Quello intanto sarebbe l'alfabeto greco e poi si direbbe alfa, beta.
2: Allora, alfabeta si dovrebbe chiamare alfabeta, non alfabeto.
1: Vabbè, allora, iniziamo dall'alfabeto italiano. A,
0: A
1: B,
0: B,
1: C,
0: C
1: D,
0: D,
1: E,
0: F,
1: A. Che c'è, Lallo?
2: È rimasta una lettera sulla punta della lingua, cavale.
0: Oh, poverino, e che lettera era?
2: La C, la C.
1: Sì, vabbè, va bene. Va bene, allora facciamo così. Proviamo con le vocali, chi le sa?
2: Io.
1: Dai. Certo, le vocali alla Lallo. Vuoi provarci tu, Lella? Addirittura cantando, brava Lella!
0: Grazie!
2: Brava Lella, però l'ho detto anch'io. E tu dici sempre: brava Lella, brava Lella.
1: Va bene, allora bravo Lallo e brava Lella.
2: Sì. Bravo Lallo, però il maestro doveva farci giocare, non studiare.
0: Il maestro Francesco faceva fare più di un gioco nell'intervallo.
2: Ecco, e tu non ci fai fare neanche l'intervallo.
1: Va bene, allora vi faccio giocare a Strega Comanda Colore.
3: Strega Comanda Colore.

0: Avete giocato durante la canzone?
1: Sì, abbiamo cercato i colori.
0: Molto bene. Allora adesso impariamo una cosa un po' difficile. Per cui state attenti. Parliamo dei colori primari.
2: A me piacciono più quelli da 12, i dodiciari.
0: No, non esistono i dodiciari. Allora ci sono i primari e i secondari. I primari sono il giallo, il rosso e il blu. Se vuoi fare un disegno e solo questi tre colori con un po' di bianco e un po' di nero, puoi disegnare tantissime cose.
1: E invece i secondari quali sono?
0: Ecco, brava Lella, i secondari sono quelli che si ottengono mescolando tra loro due colori primari.
1: Come il giallo e il rosso che fanno l'arancione.
0: Brava Lella. Dai Lallo, fammi anche
2: brava
0: tu un esempio.
2: Lella, brava
0: dai,
2: Lella.
0: Allora.
2: Guarda, sono bravo anch'io. Allora,
0: dai.
2: Rosso più rosso fa molto rosso. Ecco.
0: No, però devi ottenere un colore diverso, Lallo. Hai capito?
2: Allora, rosso più rosso fa viola?
0: No.
1: No. Rosso più blu fa viola.
0: Giusto. Allora, giallo più blu, che cosa fa?
2: Viola.
0: No Lallo, giallo più blu fa verde.
2: Uffi, basta, sono stanco Armando. Ti avevo chiesto di fare più giochi, dai.
0: Va bene, allora sapete che cosa facciamo? Il gioco dei verbi. E ve lo faccio spiegare dagli amici dello Zecchino d'Oro.

0: Lallo, che succede? Ti è venuto il singhiozzo?
1: E per forza, in quella canzone che ci hai messo c'erano troppi verbi. Li ho mangiati in fretta e non li ho digeriti.
0: Dai.
2: Sì, anch'io mi sento un po' pesante. Dire, fare, baciare, essere, avere, giocare, imparare. Mi sono rimasti tutti sullo stomaco.
0: Va bene, ho capito, i verbi non vanno bene. Allora, facciamo così. Facciamo i numeri, va bene?
1: Oh, io sono bravissima a contare, Guarda un po', 10, 9, dai, 7, 6, 5,
0: va bene, va bene, ho capito, 3. Ma perché contate alla rovescia?
1: Perché è più divertente, no?
2: E imparare deve essere anche divertente quando si è piccoli.
1: Dai, Armando, fai il maestro divertente.
0: Va bene, allora sentite questa. Sì. La maestra chiede a un alunno, dimmi quanti occhi abbiamo. L'alunno ci pensa un po' e poi dice 4. Ma no, grida la maestra. E l'alunno insiste. Ma certo, 4, signora maestra. 2 lei e 2 io.
1: 4. È perché 2 più 2 fa 4.
0: Bravo.
1: Questa è bella, Armandone.
2: Eh sì, abbiamo anche imparato che 2 più 2 fa 4.
1: Bella. Adesso tocca a me.
0: Dai.
1: Allora, Pierino, lo sai che non si può dormire in classe? Lo so, signora maestra, ma se lei parlasse un po' meno si potrebbe,
2: E con questa abbiamo imparato
0: che non si può dormire in classe, anche perché la scuola è un posto dove si imparano tantissime cose belle. E quindi occhi e orecchie aperte.
2: E come si fa a spalancare gli occhi e le orecchie?
0: Beh, bisogna stare attenti a tutto ciò che dice la maestra.
1: Sentite, però a me è venuta una fame di merenda.
2: È venuta anche a me una gran fame di merenda.
0: E allora andiamo.

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea!
3: Ciao bambini!
1: Benvenuti nel nostro magico programma dedicato al mistero e all'avventura!
2: Sì, anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: Chissà quale mistero ci aspetta oggi, Andrea! Sei pronto?
2: Oh, prontissimo, Laura! Oggi mi sento un vero esploratore. Guarda qua, ho indossato anche il cappello. Come mi sta?
1: Ma quello è un cappello da investigatore!
2: Sì, perché stavo proprio indagando su un mistero del tiramisù scomparso che avevo appena preparato. Chi l'avrà mangiato?
1: Boh, proprio non lo so.
2: Ah, non lo sai, eh?
1: No, comunque era buonissimo, complimenti.
2: Ah, lo sapevo! Ah, ecco perché avevi il naso sporco di cacao. Vabbè, vorrà dire che ne preparerò un altro, eh? Ma prima, che ne dici di scoprire che mistero dovremmo risolvere oggi?
1: Ottima idea! Chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
2: Allora, Laura, lo chiamiamo insieme?
1: Sì, al mio 3. 1, 2, 3. Mistero!
0: Eccomi, ciao bambini. Io sono Mysterio, il grande libro dei misteri. Tra le mie 1000 pagine sono racchiusi i misteri più misteriosi e più nascosti. E a proposito, avvicinatevi, perché il mistero di oggi è super segreto.
1: Ah, sì, non sto nella pelle.
2: Neanch'io. E dove andiamo oggi?
0: Dovete sapere che c'è un mistero misteriosissimo nella impenetrabile foresta amazzonica. Uno strano oggetto, probabilmente molto antico, è stato ritrovato in fondo a una caverna e pare che abbia poteri eccezionali. Questo è quanto.
1: Aspetta, Mysterio.

0: non ci puoi dire qualcosa di più?
1: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero.
2: E va bene, Laura, dai, ci pensiamo noi.
0: Come sempre. E voi bambini siete pronti a viaggiare con noi nella foresta amazzonica? Si parte!
2: Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Eccola, la nostra coloratissima navicella Saputella.
0: In effetti sa sempre tutto lei. Forza, entriamo. Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in Brasile ed esattamente nella straordinaria foresta amazzonica.
2: Sì, dovremo farci largo tra alberi e piante dalle foglie gigantesche. Iridella, ci darai tu tutto l'occorrente per la nostra avventura, vero?
0: Ma certo! Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato!
2: Come sempre! Allora bambini, allacciate anche voi le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone!

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella. Andrea, vedi qualcosa laggiù?
1: Sì, dopo aver attraversato l'oceano, ora comincio a vedere un immenso tappeto verde.
0: Che bello! Allora siamo quasi arrivati! Iridella, tu cosa sai sulla foresta amazzonica? È la più grande foresta della Terra. Un gioiello unico e inestimabile. Lì vivono tante piante e animali, come il delfino del Rio delle Amazzoni, il giaguaro e il boa constrictor.
1: Brr, hai sentito Laura? Ci vive il boa constrictor, concrillor.
0: Suo nome è constrictor.
1: Eh sì, quello. Comunque spero di non fare la sua conoscenza.
0: Laura, Andrea, abbiamo un problema. Gli alberi sono troppo fitti in questo punto e non posso atterrare. Dovrete lanciarvi con il paracadute. Va bene, Iridella, noi siamo pronti, vero Andrea?
1: Insomma, forse era meglio conoscere il boa
0: constrictor. Ecco i vostri abiti, l'occorrente per affrontare la foresta e i paracadute. Wow, Andrea, questi sì che sono abiti da veri esploratori. Sento che sarà un'avventura stupenda.
1: Constrictor. Non mi viene.
0: Tenetevi pronti, apro lo sportello. Dai, Andrea, lanciamoci.
1: Sì!
0: Ora, apriamo i paracadute, vai! Che meraviglia! Dirigiamoci da quella parte. Mi sembra di vedere uno spazio per l'atterraggio.
1: Ok.
0: Attento, ora tocchiamo terra. Atterraggio perfetto. Andrea, tutto ok? Stai bene?
1: Constrictor.
0: Sì, stai bene.
1: Aia, che botta, Laura. E adesso, da che parte andiamo?
0: Di là. Vedo la caverna di cui ci ha parlato Misterio.
1: Devo dire che è proprio buio lì dentro. Forse è meglio accendere le nostre torce.
0: Uffi, anche con le torce è davvero difficile vedere dove andare.
1: In realtà sembra esserci una specie di corridoio. Seguimi, Laura, dai, e non avere paura come al solito.
0: Certo, mister coraggioso.
1: Il terreno è sempre più in discesa. Stai attenta, eh?
0: Sì, in effetti sembra quasi essere uno scivolo! Direi che ci è andata bene. Un laghetto sotterraneo.
1: Direi di sì, a parte l'acqua fredda.
0: Sì,
1: aggrappati qui, Laura, e usciamo.
0: Sì, ecco, bene. Ora non ci resta che trovare... Guarda lì, Andrea.
1: L'oggetto misterioso. Che strana forma, sembra un uovo.
0: Pensi sempre al cibo. Dai, usiamo le nostre corde e usciamo di qui.
1: Buona idea, prima di prenderci un raffreddore. Ecco.
0: Già. Ancora... Dai, Andrea, ancora uno sforzo e saremo di nuovo al sicuro nella foresta.
1: Arrivo, un po' di pazienza. Questo strano oggetto è pesante,
0: Eccoci! Vedo di nuovo il sole.
1: Chissà che cosa avrà di tanto misterioso questo oggetto. A me sembra piuttosto innocuo.
0: Andrea, l'oggetto misterioso si sta muovendo. Nascondiamoci dietro quell'albero, veloce!
1: Sì, si sta aprendo, Laura.
0: È vero! Ma aspetta un attimo. Vedo uscire una testolina.
1: Come?
0: Allora, l'oggetto era un uovo.
1: Sì, è vero, sembra un cucciolo di... Laura! Non ci crederai mai!
0: E invece forse ci credo! Quello è un cucciolo di... dinosauro!
1: Guarda com'è carino! I dinosauri sono la mia passione e so per certo che si tratta di un piccolo triceratopo.
0: Poverino! Per qualche strano motivo il suo uovo è rimasto intatto in quella caverna per milioni di anni.
1: Sì, però ora sembra triste. Probabilmente gli manca la mamma.
0: Ho un'idea. Iridella! Sono qui, amici. Sopra di voi. Calaci delle corde robuste e preparati a tirarci su. Andrea, prendi il nostro nuovo amico in braccio.
1: Va bene. Non ho ancora capito bene qual è il tuo piano, Laura, ma ok.
0: Oh, ecco le corde. Teniamoci forte.
1: Non avere paura, cucciolino. Ti tengo io.
0: Eccoci di nuovo a bordo. Iridella, dobbiamo fare un viaggio un po' particolare questa volta. Nessun problema, ragazzi. Dove dobbiamo andare? All'epoca giurassica, a trovare i dinosauri. Bene, un viaggio nel tempo è quel che mi ci vuole per sgranchire i circuiti. Intanto voi godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci atterrati, ragazzi. Siamo nel Giurassico. State attenti, alcuni dinosauri sono davvero pericolosi.
1: Grazie, Ridella. Bambini, che viaggio. Mi sento un po' strapazzata.
0: Forza, Andrea, usciamo.
2: Sì, eccomi. Guarda, Laura, il cucciolo di Triceratopo sta annusando l'aria. Deve aver capito che siamo tornati a casa sua.
0: Lasciamolo libero e seguiamolo. Ho l'impressione che sia più a suo agio di noi in questo posto.
2: È meraviglioso. Guarda che spettacolo, ci sono tantissimi dinosauri. Alcuni camminano. Altri con il collo lungo mangiano le foglie.
1: Guarda che belli.
2: E altri, stai attenta, volteggiano nel cielo con le loro immense ali.
1: È davvero incredibile.
0: Oh, guarda, il cucciolo si sta dirigendo verso quella pozza d'acqua. Sì, quella deve essere la sua mamma.
2: È vero, guarda come sono teneri.
3: Niente potrebbe rovinare questo quadro così stupendo.
1: Andrea?
3: Sì?
1: Forse ti sbagli. Guarda lì, c'è un T-Rex. E si sta avvicinando alla pozza d'acqua con cattive intenzioni.
2: Aiuto, è gigantesco. Dobbiamo salvare la mamma e il suo piccolo.
0: Sì.
2: Hai qualche idea, Laura?
0: Forse sì. Presto, tiriamo fuori le nostre torce elettriche.
2: Credo di aver capito cosa vuoi fare. Forza, puntiamogliene negli occhi.
0: Ecco fatto. Ehi, lucertola troppo cresciuta. Da questa parte.
2: Ben fatto, Laura. Ci segue. Attiriamolo tra quegli alberi.
0: Sì, più veloce, Andrea. Ci sta raggiungendo.
2: Non ti preoccupare. Quando te lo dico io, rotola sotto quel tronco di albero caduto, va bene? Sei pronta?
0: Sì, sono pronta.
2: Ora!
1: Bravo, Andrea! È rimasto incastrato!
4: Adesso ci penserò due volte prima di fare il prepotente.
1: Abbiamo salvato il cucciolo e la sua mamma. Oh, che bello! Dai, torniamo alla navicella, presto.
2: Sì, mi sento un po' piccolo e indifeso in questa epoca.
1: Già.
0: Bentornati, ragazzi. Missione compiuta?
3: Sì, Ridella, un altro
1: mistero risolto.
5: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
2: Non vedo l'ora, ma sai che ti dico, Laura? Che sto crollando dal sonno.
1: Anch'io. È stata davvero faticosa questa avventura.
2: Sì, svegliatemi quando saremo a casa. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Bambine e bambini, pupazzi e peluche, zii, nipotini, cuginetti, mamma e papà, bentrovati, benvenuti, un super saluto radiofonico da me, Armando, ed eccoci pronti per questa nuova puntata di... E allora benvenuta Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Benvenuto Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, siete pronti? Oggi ho in mente una puntata speciale, piena di colpi di scena e di sorprese.
1: Oh, adoro le puntate speciali e adoro le sorprese.
2: E cosa c'è dentro?
0: Scusa Lallo, dentro dove?
2: Dentro la sorpresa.
0: No, vabbè, va bene, va bene. Allora, dentro la sorpresa c'è... una storia.
2: No, bello, una storia di paura, di avventure avventurose, i marziani spaziali.
0: Beh, una storia molto particolare, la storia di un re che si chiamava Re Mida. Dovete sapere che tantissimi anni fa Re Mida governava il regno di Frigia, che si trovava in una zona, direi, di quella che oggi è la Turchia.
2: E scommetto che faceva tanto freddo in questo regno di Frigia.
0: non saprei, però la Frigia era una terra ricchissima, Lallo, piena di miniere dove si scavavano pietre preziose.
1: Tipo quelle dei sette nani di Biancaneve?
0: Sì, molto, molto simili, Lellina.

0: Hey ho, hey ho, andiamo a lavorare. La la la la la la la la la la la la. Ciao bambine, ciao bambini, ben ritrovati, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda del famoso Re Mida, un sovrano vissuto tantissimi anni fa.
1: Armando, ma come mai è tanto famoso questo Re Mida?
0: Allora, dunque, devi sapere che un giorno il re incontrò per caso il dio Dioniso. Sapete chi era?
1: Beh, forse no.
0: Beh, il dio Dioniso era niente meno che uno degli dei dell'Olimpo.
1: Oh.
0: Quel giorno, però, si era perduto e vagava per i boschi. In realtà il re non aveva capito che si trattava di un dio. Pensava che questo giovane fosse un semplice viandante e visto che si era perso ed era anche infreddolito...
2: Ah, lo dicevo io! Vedi Armando, nel regno di Frieza si gelava!
0: No, dai!
1: Armando, e cosa succede dopo?
0: Beh, Re Mida invita il giovane nel suo palazzo, lo fa sedere alla sua tavola, gli dà da mangiare e da bere, finché il dio dell'Olimpo, per ringraziarlo di quella bella ospitalità, gli dice: «Sai, io non sono un semplice viandante, sono Dioniso, dio dell'Olimpo. Sono stato bene qui da te, nel tuo palazzo, e per ricompensa farò avverare un tuo desiderio».
2: Ma Armando, questo Dioniso era un dio o il genio della lampada di Aladino?
1: Beh, in effetti un po' gli somiglia.
0: Avete ragione, perché in effetti ricorda un po' il genio della lampada. Però Re Mida aveva la possibilità di esprimere un solo desiderio. E che cosa chiese? Indovinate un po'.
2: Un gelato cioccolato e fragola, gigantissimo.
1: Un gomitolo di lana lunghissimissimissimo.
0: No. Dovete sapere che, purtroppo, Re Mida era molto avido e molto ambizioso.
1: Oh.
0: E così espresse il suo desiderio senza riflettere e disse: voglio che tutto quello che tocco si trasformi in oro. Così diventerò il re più ricco del mondo.
1: Per tutte le pecorelle smarrite. Davvero ha detto così?
0: Mm-hmm. E così, subito, si precipitò a provare il desiderio. Toccò una pietra, una statua, una fontana e... Che bellezza! Tutto si trasformava in oro! Però, quando arrivò l'ora di pranzo, provò ad addentare una focaccia e... andò a sbattere coi denti contro il metallo. La focaccia era diventata d'oro!
2: Oh, povero Re Mida, povero Tapino!
1: Uffa, però, poteva pensarci prima!
0: Eh sì, è stato molto, molto avventato. E ora non poteva mangiare più nulla. E poi, pensate, gli si avvicinò sua figlia Zoè e...
1: Oh, no!
0: Eh sì, Lelina, hai capito? Anche Zoè diventò una statua d'oro!
3: Ah, che storia triste!
0: No, non è così triste, per fortuna, Lallino.
3: Ah, meno male.
0: Perché il re chiamò a gran voce il dio Dioniso. «Ti prego, mi sono sbagliato! Non voglio più trasformare tutto in oro! Liberami!» E il dio Dioniso, che tutto sommato era buono, cancellò il desiderio con uno schiocco di dita, così.
1: Ah, meno male! Ma, e cioè?
0: Per fortuna, tornò ad essere una dolce ragazza come sempre. E da quel giorno, Re Mida imparò la lezione e non pensò più soltanto all'oro e alla ricchezza.
2: E visse sempre felice e contento!
0: In realtà Lallino combinò un altro guaio, ma ve lo racconto subito dopo la nostra canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armando!
0: E oggi stiamo raccontando le avventure, anzi, le disavventure del mitico Re Mida.
1: Beh, e cosa combina questa volta?
0: Beh, da quando non trasformava più tutto in oro, Re Mida aveva deciso di cambiare vita e abitava nei boschi, immerso nella natura, lontano da ricchezze e tesori. In quelle foreste si sentiva spesso il flauto di Pan, un dio un po' vanitoso, che diceva di essere il più grande musicista di tutti i tempi.
2: Suonava così.
0: Più o meno. Un giorno Pan sfidò in una gara musicale il dio Apollo. E indovinate chi era il giudice della gara?
1: Re Mida.
0: Proprio lui. In realtà Apollo suonava benissimo, era il dio della musica, ma Re Mida assegnò la vittoria a Pan e Apollo si arrabbiò moltissimo.
1: Oh no!
0: Sì, sì. E per punirlo sapete che cosa fece? Gli fece crescere due lunghissime orecchie d'asino.
2: Ah, beh, pensavo peggio. Non è mica male avere le orecchie d'asino.
0: Beh, però, sai, Re Mida si vergognava così tanto di quelle orecchie che cominciò a girare per la sua reggia con un vistoso cappuccio in testa. Però
2: aia.
0: Il barbiere di corte conosceva il segreto del re. Aveva visto le orecchie d'asino di Mida mentre gli tagliava i capelli e benché Re Mida gli disse non rivelarlo a nessuno, e il barbiere alla fine non riuscì a tenersi il segreto.
1: Oh, non vale, non si dicono i segreti.
0: Eh sì, Lelina, hai ragione, ma da quel momento tutti a corte cominciarono a ridere a crepapelle. Re Mida ha le orecchie d'asino! Re Mida ha le orecchie d'asino!
1: Oh, povero Re Mida, si cacciava sempre nei guai.
0: È vero, era un pochino imprudente questo re. Ma adesso, visto che siamo alla fine della puntata, direi prima di salutarci di ascoltare insieme questi meravigliosi saluti.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Rebecca, vi ascolto ogni mattina che vado a scuola. Un saluto da Lella, Lalo e Armandissimo, ciao!
0: Ma che carina che sei Rebecca, ciao, ci fa piacere farti compagnia mentre vai a scuola. E allora, appuntamento sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per una nuova puntata del nostro
1: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No. Il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Bah, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. No, questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crude.
1: Chi?
0: E il soldato semplice Crude.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene. Non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crudo! Cosa blateri?
0: No, niente, ma stavi... Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Starspec, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro, terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto... I giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove, che ne so, passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, eh? Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima. No, ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi, bravi, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adel, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Cot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo, certo. È finito il collegamento? Ah, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. Insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. Lo slalom canino. Che brutto. Oh no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: profumo di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutti, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e pronti per questa nostra nuova puntata di Big Bang con Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Lella.
2: Ciao Armandissimo.
0: E noi, avete sentito, parlavamo di profumo, perché cominciamo subito con un gioco.
1: Bello, dai, mi piace.
0: Bene, state a sentire questo suono e ditemi che cosa vi ricorda.

0: brava Lellina.
1: Ah, ma come hai fatto Armandissimo? Qua non c'è il mare.
0: Perché la radio è un po' magica. Adesso state a sentire questo.
1: Oh no, ho dimenticato l'ombrello.
0: Ma non serve Lallo, non serve l'ombrello, perché basta un soffio e la pioggia non c'è più e gli uccellini cinguettano sugli alberi. Vi starete chiedendo, ma perché Armando ci fai ascoltare tutti questi suoni?
2: Beh, in effetti
0: perché oggi parliamo dei cinque sensi, che per il nostro corpo sono un po' come delle finestre aperte
1: che fanno entrare gli spifferi.
0: Sai che in effetti non hai tutti i torti, perché grazie ai cinque sensi le nostre sensazioni che vengono dal mondo esterno arrivano al cervello. Per esempio, uno dei cinque sensi, quello che abbiamo messo alla prova adesso, è l'udito, che ci permette di ascoltare i suoni della radio e magari anche delle belle canzoni come questa.

0: Bambine e bambini, favoloso popolo di Big Bang, siete sempre qui in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissima
0: all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E stiamo parlando dei cinque sensi, che sono la vista,
1: l'occhio di falco vede lontanissimo,
0: l'olfatto, che attraverso il naso ci permette di sentire i profumi e anche gli odori puzzolenti.
2: Beh, io dovrò annusare il profumo dei fiori.
0: E poi l'udito, e infatti grazie alle orecchie riusciamo ad ascoltare i suoni e i rumori.
1: Viva l'udito!
0: Il tatto, che attraverso la pelle ci fa percepire il caldo, il freddo, ma anche una carezza.
2: Il calore di un bacetto, giusto?
0: Giusto, Lellina! E infine, l'ultimo dei cinque sensi.
1: Allora, vediamo. Gli occhi, i nasi, sì, le orecchie, la pelle, ufi, ma chi è che manca?
0: Ma come, Lallo? Non abbiamo ancora citato il gusto, quello che ci fa sentire i sapori. E tu dovresti essere un vero esperto.
1: Ma veramente, soprattutto di sapori dolci.
0: E allora, a proposito di cinque sensi, sono pronto per un quiz.
1: Bello, quiz.
0: Allora, come sapete, gli animali sono straordinari e alcuni di loro sono dotati addirittura di un sesto senso. Per esempio, sono in grado di emettere degli ultrasuoni che servono per individuare una preda a grande distanza. Wow!
1: Suoni tipo così?
0: Sì, brava Lella, bravo Lallo. Gli ultrasuoni hanno una frequenza così alta che noi umani non siamo nemmeno in grado di sentirli. Per cui non come quello che ha fatto Lella, perché proprio noi non lo sentiremmo. E allora ecco la domanda quiz altamente scientifica di oggi. Quale tra questi tre animali è capace di emettere gli ultrasuoni? La gallina, il pipistrello o la tartaruga?
2: Ci devo pensare.
0: Pensaci, Lella. Io vi lascio alle vostre riflessioni e intanto ascoltiamo il messaggino di una nostra ascoltatrice. Ci arriva da Altea.
3: Ciao Radio Kids, io sono Altea. Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando.
0: Ciao.
3: Io sono Altea. Mi fate ascoltare la canzone di Pimpa?
0: Certo.
3: Io sto andando dai nonni a Nettuno. Ciao.
0: Ma che bello che vai dai nonni. Brava Altea, non dimenticatevi mai dei vostri nonni, sono preziosissimi, importantissimi e poi hanno tanto tempo e tanta dolcezza da dedicarvi. E allora, dovunque siate, qualunque cosa facciate, ricordatevi il numero WhatsApp per i vostri messaggini.
1: 347-411-2726.
0: E noi stavamo parlando di animali dotati di sensi molto sviluppati. Per esempio, la talpa ci vede pochissimo. In compenso, però, riesce a trovare il cibo grazie al suo olfatto. Gli insetti, invece, sentono gli odori anche con le antenne. Mentre i lunghi baffi del gatto, chiamati vibrisse, lo aiutano ad orientarsi anche al buio.
1: E i cavallini?
0: I cavallini sono speciali, Lallo, ma lo sono anche le pecorelle. Infatti, voi cavallini e voi pecorelle riuscite a vedere molto bene anche ai lati, lateralmente, senza dover girare la testa, cosa che noi umani invece dobbiamo fare.
1: Cavalli sono super!
2: E anche le pecorelle.
0: Va bene, e intanto allora io vi ricordo il quiz di oggi. Quale tra questi animali è dotato di un sesto senso, cioè è capace di emettere gli ultrasuoni, ovvero un fischio che noi umani non siamo in grado di intendere? La tartaruga, la gallina o il pipistrello?
1: Ma io non lo so, comunque i pipistrelli mi sanno molto simpatici.
0: Va bene, e allora adesso sentiamo la canzone richiesta da Altea e poi pronti per la risposta.

0: Bambine e bambini, ascoltatori piccoli, grandi e piccini, siete sempre sintonizzati su Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E oggi abbiamo parlato dei cinque sensi, che sono vista,
2: udito,
3: olfatto,
0: tatto
2: e gusto.
3: Vai gusto, sei migliore. Ale,
2: oh. Io preferisco l'olfatto. Quando sento il profumo dell'erba appena spuntata, per esempio, mi ricordo di quando ero una pecorella piccola piccola e saltellavo nei prati.
0: È vero, Lellina. E infatti gli odori sono spesso collegati ai ricordi. Basta annusare quel profumo che abbiamo già sentito in passato. E quello che abbiamo visto mentre respiravamo si materializza nella nostra mente e si torna indietro nel tempo.
3: Ma io invece vorrei andare avanti nel tempo, arrivare subito all'ora di merenda.
2: Lallo.
0: E adesso è arrivato il momento di svelare la soluzione del nostro quiz. Vi avevo chiesto quale tra questi animali è dotato di un sesto senso, cioè è capace di emettere gli ultrasuoni, quel fischio che noi umani non udiamo, che gli permettono di percepire le prede a distanza. La tartaruga, il pipistrello, la gallina. La risposta è... il pipistrello! E scommetto che avevate indovinato, vero?
3: Voglio anch'io gli ultrasuoni come il pipistrello. Voglio sentire la presenza di una torta anche a chilometri di distanza.
2: Lallo, sei proprio uno spasso!
0: Non è male. Non è male gli ultrasuoni per percepire una torta.
3: Sì.
0: Va bene, la nostra puntata finisce qui, ma noi ci ritroviamo prestissimo per un altro appuntamento super esplosivo con il nostro...
1: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: guarda.
1: Hansel, dammi il tuo ditino. Oh, ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Ah, già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire e la stregaccia non la rivedremo più.

C'è questa storia, ora lo sai. I due bambini si sono messi nei guai, ma con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. Con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. C'era una volta e adesso non c'è più.

Dolci apete della mamma, su, dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero. Non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Oh, se dopo ti sei incastrato.
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.
0: Scappiamo!

0: arrivata qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uova?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, Belle!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
2: È una

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposa.
0: La mia.
1: La più bella ragazza del
0: lo
1: paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero.

0: sei tu piccolo e t'hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Scalatori di discese ardite e di risalite, palombari di laghi di montagna, arrampicatori di falesie a picco sul mare, imprudenti pescatori di telline da collina vista lago, frequentatori di parchi cittadini con zanzare a gogo, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Sì, adesso sì, amici miei, al 347-411-2726 aspettiamo sempre le vostre barzellette, freddure, indovinelli e anche consigli. Ah, ce ne sono di tante e di belle, non sto qui a dirvele, eh. Basta ascoltare Rai Radio Kids. Sembrava uno spot pubblicitario. Ce li prendiamo al volo i The Colors?

0: Chi non l'ha riconosciuta tra di voi? Lei è Rose Villain. La sua click boom è quella che state sentendo. Scoppie tante pezzo. Un 4 stagioni, direi, da mettere un po' ovunque. Che so, costume da bagno in vetta al ghiacciaio, oppure pinne su una montagna da scalare, o ancora, perché no, vediamo sci e scarponi in fondo al mare. Oppure, ecco, c'ho l'ultima, una bella partita di pallone con un cocomero al posto della palla.
1: Ricordo ancora

grazie anche per oggi, amici ascoltatori, ci siamo divertiti. Oh, io tantissimo, come sempre, eh. Ci si sente in radio, ci si vede in giro. Ciao ciao!

0: Allora, Lellina, sei pronta?
1: Sì, sì.
0: E voi, bambine e bambini, siete pronti? Perché oggi comincia una nuova e luccicante puntata del nostro...
1: Big Bang!
0: Ciao, Lellina!
1: Ciao, Armando!
0: E allora, sei contenta?
1: Ah, sì, contentissima!
0: Allora, ci sono novità particolari?
1: Beh, ecco... Avevo piantato nell'orto una piantina di alloro e ora è diventata gigante!
0: Molto bello! L'alloro è una pianta aromatica molto particolare, lo sai, Lellina?
1: Beh, sì, è buonissimo nella zuppa di fagiali!
0: Non solo! Un tempo i ramoscelli di alloro venivano intrecciati per farci delle corone e queste corone venivano indossate dagli imperatori. Erano un simbolo di gloria!
1: Oh, allora è una pianta importante!
0: Proprio così, e ti dirò, ancora oggi capita di vedere dei ragazzi che girano con la corona d'alloro in testa.
1: Davvero?
0: Sì, la indossano le giovani e i giovani laureati.
1: Oh.
0: E chissà, magari qualche nostro ascoltatore o ascoltatrice ha un fratello o una sorella più grande che si è appena laureato e magari ha in testa una bella corona d'alloro. E sai una cosa, Lellina?
1: Cosa?
0: Questa storia dell'alloro iniziò tanto, tanto tempo fa, ai tempi dell'antica Roma.
1: Voglio sentire questa storia. La racconti, Armando?
0: Con molto piacere. La racconterò a te e alle nostre bambine e ai bambini all'ascolto. Ma prima, come sempre, ci ascoltiamo una bella canzone.

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella
1: e Armandissimo.
0: E svolazzando come farfalle nell'orto, torniamo alla nostra storia di oggi. Dunque, tanti secoli fa, l'imperatrice Livia, moglie dell'imperatore Augusto, possedeva una bella villa in campagna alle porte di Roma e lì coltivava bellissimi cespugli di rose e di erbe aromatiche, come il rosmarino o la salvia.
1: Quindi amava la campagna, un po' come me.
0: Esattamente, Lellina. E tra l'altro, quando stava nella sua villa, Livia si vestiva in modo semplice e non sembrava proprio un'imperatrice.
1: Sai una cosa, Armando? Sì. Mi sta simpatica questa Livia.
0: E un giorno, devi sapere, accadde un fatto molto particolare.
1: Oh.
0: Vide un enorme uccello rapace, un'aquila, che volava proprio sopra la sua testa. E quell'aquila, tra l'altro, stringeva tra gli artigli una gallina dalle piume bianchissime.
1: Oh, povera gallina, chissà che paura!
0: Sicuramente, però all'improvviso l'aquila apre gli artigli e lascia cadere la gallina a terra.
1: Ah, meno male.
0: E Livia si precipita a soccorrerla. Dice la gallina e fa capire in questo modo che sta bene.
1: E dopo cosa succede?
0: Livia la accarezza e nota che questa gallina bianca ha nel becco un ramoscello di alloro pieno di bacche.
1: Che strano.
0: Già, e infatti Livia manda subito a chiamare un indovino. E devi sapere che in quel tempo gli antichi, soprattutto i re e le regine, chiedevano spesso consiglio a questi sacerdoti che pensavano potessero predire il futuro.
1: Oh, e cosa dice l'indovino?
0: L'indovino dice una cosa incredibile, ma prima di sapere che cos'è, ascoltiamo uno dei nostri messaggini.
2: Ciao Radio Kids, io sono Davide.
0: Ciao Davide.
2: E io sono Stefan.
0: Ciao
2: e
0: Stefan.
2: E noi due vorremmo ascoltare,
0: sì?
2: Raro come un diamante.
0: Ah.
2: Ciao ciao Radio Kids.
0: Ciao Davide. Ciao Stefan.
2: Baci
0: baci. Baci baci anche a voi e sicuramente vi faremo ascoltare la canzone Raro come un diamante. E quindi mi raccomando, anche voi continuate a mandarci i vostri messaggini, non solo per chiedere canzoni, che per carità va benissimo, ma anche per dirci come state, cosa fate o magari quale storia preferite e se ce n'è una in particolare che vi piace ascoltare e noi ve la racconteremo, d'accordo?
1: Sì, evviva!
0: E allora, Lellina, vogliamo dare il nostro numero WhatsApp?
1: Certo, 347-411-2726!
0: E allora proseguiamo con la nostra storia di oggi. Dunque, velocemente, vi stavamo parlando di Livia, la moglie dell'imperatore Augusto, che all'improvviso vede arrivare nel suo giardino un'aquila che stringe tra gli artigli una bellissima gallina bianca. Ma, improvvisamente, la libera, la gallina cade a terra e Livia scopre che questa gallina ha nel becco un ramoscello d'alloro con delle bacche e così manda a chiamare un indovino per interpretare quel segno. E l'indovino, che si chiama Apollonio, gli dice che...
1: Le dice che...
3: Ascolta, Livia, l'aquila è simbolo di potere imperiale e ti ha donato una gallina.
1: Beh, questo l'avevamo capito anche noi.
0: Hai ragione, Lellina, però fai attenzione perché l'indovino Apollonio prosegue dicendo:
3: d'ora in poi dovrai allevare galline bianche nel tuo giardino. Finché le galline staranno bene, Roma sarà sempre più ricca. E poi pianterai le bacche del ramo di alloro. Vedrai, nascerà una siepe che diventerà grandissima.
1: E Livia è contenta di allevare le galline bianche?
0: Beh, lei è più abituata a coltivare le piante, ma da quel giorno comincia a curare anche le preziosissime galline bianche.
1: E l'alloro?
0: Questa, devo dire, è una parte importante della storia, ma la scopriremo subito dopo la nostra canzone.
4: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui questo o quello? Giro, giro in tondo, giro e guardo nel

0: E siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra mitica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E vi stiamo raccontando la storia di Livia, delle galline bianche e del ramoscello d'alloro. E allora, stiamo quasi per concludere la nostra storia.
1: Ma Livia pianta anche le bacche di alloro, giusto?
0: Giusto, Lellina. E così la siepe cresce rigogliosa e da quel giorno l'imperatore Augusto, marito di Livia, comincia a usare i rami di alloro per intrecciare la corona che porta sulla testa, perché è il simbolo del potere e della gloria.
1: Bello!
0: E ancora oggi a Roma, al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, si possono ammirare gli affreschi della Villa di Livia, che rappresentano proprio il suo giardino.
1: Armando, andiamo a vederli subito!
0: Hai ragione, è una bellissima visita. Beh, se vi capita di passare da quelle parti, fatela anche voi. E noi ci sentiamo prestissimo per un'altra formidabile, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao a tutti! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

0: rigidus figitus zambra cazzè. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi pocketi walketi wack, abra cabra dabra dac, se ciascun si stringerà, il buon statuto si troverà. Igitus figitus migitus mum, presti digitorium. Alica pez, balaca sez, malaca mez, meri padez, pocketi pocketi walketi al.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Ocketi pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Ocketi pocketi walketi qua. Tutto quel che sei. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
1: Ora la parte migliore.
0: Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium.
3: Radio Kids.

0: nate, bambine e bambini, genitori, nonni, nonne, zie, zii, pupazzi e peluche. Oggi inizia una nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: E insieme a me ci sono come sempre i fantastici Lella...
2: Ciao Armandissimo e ciao bambini!
0: E Lallo!
3: Ciao Armando, ciao bimbe bimbi!
0: Allora, io con voi due oggi vorrei inaugurare una nuova rubrica.
3: Ma bello, si mangia! Dove sono pizzette e pasticcini?
2: Ma quali pizzette e pasticcini, Lallo?
0: Già, quale pizzette e pasticcini, Lallo?
3: Tu hai detto che dobbiamo fare un'inaugurazione. E allora, hai mai visto un'inaugurazione senza patatine, pizzette e pasticcini?
2: Ah, sì! Le patatine le voglio anch'io! Mi piacciono le patatine!
0: No, stiamo calmi, non ci sono né patatine né pasticcini.
3: No. E perché?
0: Perché per inaugurare una nuova rubrica alla radio non c'è bisogno di fare una festa. Al massimo, se proprio volete, possiamo sentire insieme una bella canzone.
2: Va bene, le nostre canzoni sono sempre bellissimissimissimissime.
0: Brava Lella.
3: Però se le ascolti mangiando una pizzetta te le godi di più.

0: Bentornate bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Allora, Lella e Lallo, siete pronti per inaugurare questa nuova rubrica dedicata allo sport?
1: Sì, Armando!
2: Però anche se senza neanche un dolcetto.
1: E nemmeno una patatina.
0: Dai, dai, forza, non pensateci più. Dobbiamo tenerci in forma nel caso ci venisse voglia di iniziare uno dei tanti bellissimi sport che si possono fare. Come ad esempio, che va tanto di moda, il tennis.
2: No, Armando, se corre troppo di qua, di là, mi scompiglierebbe la criniera.
0: Va bene, allora salto in alto.
1: Ma io mica sono una capretta, non so saltare tanto in alto, Armando.
0: Pattinaggio artistico?
2: Ma i pattini non si fissano bene sugli cioccoli.
0: E tiro con l'arco.
1: E se poi sbaglio e la freccia va a finire da un'altra parte?
0: Va bene, ho capito. Vi faccio conoscere uno sport che si pratica da secoli. L'antichissima arte marziale del karate o karatedo.
2: Bella! La possiamo cominciare anche Lella e io?
0: Ma certo! Il karate, anche se molti e anche io magari dicono karate, è un'arte marziale che si può cominciare fin da piccoli e si può praticare per molti, molti anni.
1: Ma Armando, che cosa vuol dire karatedo?
0: In giapponese karatedo è composto dalle parole karate, mano vuota e do. Via!
2: E come si inizia a praticare questo sport, Armando? Mi sembra adatto a uno sceriffo super coraggioso come me.
0: Allora, per prima cosa si inizia da degli esercizi molto semplici, tipo capriole, la ruota. Ma per praticare questo sport c'è un aspetto importantissimo, ed è il rispetto delle regole.
1: Però, Armando, a me sembra uno sport un po' violento, con tutti quei colpi.
0: Hai ragione, Lellina. Il karate potrebbe sembrare poco adatto a dei bambini piccoli. Ma siccome si basa su delle regole molto precise, che vanno rispettate come in tutte le arti marziali, non è così pericoloso. E poi non è come può sembrare uno sport individuale, cioè che pratica una persona sola, ma è uno sport di squadra e quindi insegna a stare insieme e a fare attenzione all'altro.
2: Bello, non vedo l'ora di iniziarlo, voglio diventare come Kifu Wanda.
1: Lallo, vorrei dire Kung Fu Panda.
2: Appunto.
0: Mi sembra un'ottima idea, Lallo. E allora salutiamo tutti i bambini che praticano il karate e dedichiamo loro la prossima canzone che è tratta esattamente dal film Kung Fu Panda.

0: Siete sempre su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang con Lella.
1: Eccomi qui!
0: E Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E abbiamo inaugurato una nuova rubrica dedicata agli sport, in particolare al karate. Allora, che cosa ne dite di iniziare un bel corso di arti marziali?
2: Sì, bello! Io voglio fare il tattoo!
0: Ah no, io credo che tu voglia dire il taekwondo!
2: Ecco, sì, oppure il kifu!
0: Il kung fu!
2: Sì!
1: È molto bello anche quello che si fa anche nei parchi! Com'è che si chiama? Letteci!
2: Salute!
1: No. Grazie Lallo, ma non ho starnutito, sì. Parlavo di quell'antica disciplina che si chiama... Cici!
0: No, non credo di aver capito Lella, tu intendi il Tai Chi, che è un'arte marziale che viene praticata con dei movimenti molto lenti e fluidi.
1: Proprio quello Armando, mi sembra molto adatta a me.
0: Sì, hai ragione Lella, ti ci vedo a fare il Tai Chi. Allora Lallo, Lella, avete deciso quale vi piacerebbe fare?
2: Se Lella bella vuol dire che non ha deciso, e io ho bisogno di fare merenda prima di decidere.
0: Va bene, allora io vi lascio un po' di tempo per pensarci,
2: sì.
0: E intanto vi faccio l'indovinello che ci ha lasciato Eleonora di 10 anni al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Vediamo se voi siete capaci di risolverlo. È verde ma non è erba, è rosso ma non è fuoco, è tondo, ma non è il mondo. Che cos'è?
1: Tondo, verde, rosso, non lo so.
2: Ma forse una mongolfiera?
0: No, è il cocomero.
2: Ah, buono cocomero, l'avevo detto che era ora di fare merenda.
0: Certo. E allora salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori, le nostre amiche ascoltatrici. Gli diamo appuntamento presto per una nuova, nuovissima puntata di...
3: Big Bang!
0: E mi raccomando, scegliete l'arte marziale che volete fare. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

Yeah.

0: lo solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela per allegrarti, perché?

da bambina. Chiedi amore e sei sincera, non fai magie né trucchi, ma nessuno ormai

C'è chi ti salta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può.

0: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora...
1: Muovi!
0: Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi. Mi piace quel che muovi, e allora...
1: Muovi!
0: Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi. Mi piace quel che muovi, e allora...
1: Muovi!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno, sono Laura Pignatti e sono davvero felice di potervi raccontare qualcosa sull'autore Leo Timmers e sui suoi libri che mi piacciono moltissimo. Leo Timmers è nato in Belgio circa 55 anni fa ed è cresciuto in una casa in campagna vicino a un bosco con un laghetto e tanti animali che sono diventati i protagonisti delle sue storie. Ha scritto e illustrato moltissimi libri che sono tradotti in più di 40 lingue e vengono letti e amati in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna di poter tradurre diversi dei suoi libri in italiano e in particolare oggi vorrei parlarvi di Gustavo il Meccanico, un libro molto divertente che in Italia è pubblicato dall'editore Beisler. Da bambino l'autore andava a giocare spesso nell'officina di un suo zio e questo libro, Gustavo il Meccanico, è ispirato proprio a quei giochi e a quell'officina. Il protagonista Gustavo, infatti, è un meccanico, è un inventore straordinario che si ingegna per trovare una soluzione per ogni problema e costruisce macchine speciali per soddisfare i desideri dei suoi amici e clienti. Gustavo non solo è bravissimo a inventare e costruire macchine, ma è anche molto molto attento a non sprecare niente e a non inquinare l'ambiente. Infatti Gustavo conserva tutti i pezzi che trova e che pensa che potrebbero tornargli utili e poi riesce in qualche modo a riciclarli con fantasia e a trasformarli in cose che servono. Così in questo libro costruisce per esempio una macchina frigo per il pinguino per conservare i gelati o per esempio una macchina con vasca da bagno per il tricheco. E i suoi amici si rivolgono a lui in cerca di soluzioni e non sono mai delusi perché Gustavo trova sempre una soluzione. Sono contenta ogni volta che un editore mi chiede di tradurre un libro di questo autore perché le sue storie sono sempre piene di idee fantasiose e di disegni bellissimi. Io traduco questi splendidi libri perché voi possiate leggerli in italiano e spero proprio che vi divertano almeno quanto divertono me. Buone letture!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova specialissima puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissima.
0: Oh, che bello, come state oggi?
1: Benissimo.
2: Maluccio Armando.
0: No, come Maluccio? Perché Lallo?
2: È perché non ho dormito quanto dormo di solito, ecco.
0: Ah, mi dispiace. Ecco, vedi, non dormire abbastanza non è una buona cosa.
2: Ma
0: tu di solito quanto dormi, Lallo? 7-8 ore? Quanto dormi?
1: No, Armando, come non sai quante ore dorme Lallo?
0: Beh, no, so che gli piace dormire perché so che Lallo è un pigrone.
1: Sì.
0: Ecco, però sai che non so quanto dorme un pupazzo? Che ne so, 10 ore?
2: 14.
0: 14 ore?
2: 14.
0: Ma dai Lallo, stai scherzando?
2: Hai ragione, no. Facciamo 16.
0: Ma come 16? Ma è tantissimo! Ma lo sai che un bambino nel primo anno di vita dorme 18 ore?
2: Ah, oh, bravo!
0: Ma nel primo anno, poi dopo, dal primo ai 3 anni, dorme circa 14 ore.
2: Ah, più o meno come me.
0: Più o meno come te. E poi dai 3 anni in su, 9-10 ore, poi diventano 7-8.
2: Ah, mi spiace.
1: Il nostro Lallo è come un bambino.
2: Sì, io sono un pupazzino, eh.
0: Va bene. E allora dedichiamo una bella canzone a questo pupazzino dormiglione.

0: Beato te, Lallino, che non hai da lavorare. Ti svegli la mattina e presto, presto ti metti a mangiare.
1: Brava, Lella, ma davvero fai così, Lallo? Tu appena ti svegli fai subito colazione?
2: No, no, prima mi sveglio.
1: Certo che devi prima svegliarti. A proposito, e come fai? Ti metti la sveglia?
2: Sì, la vuoi sentire la mia sveglia?
1: Molto volentieri.
2: Senti un po'.
1: Bellissimo questo nitrito, la sveglia col nitrito. Beh, certo che con una sveglia così inizi bello carico, eh?
2: Sì, bello sempre. Carico no, perché prima devo mangiare.
1: Figurati, immagino che il tuo primo pensiero sia la colazione.
2: Sì, la colazione è il primo. Il pranzo è il secondo, terzo la merendina e quarto la cena. E poi torno a dormire.
0: Ecco. Ma se non ti sei neanche alzato.
2: Ah già, è vero. Allora, ora mi alzo.
1: No, no, rimettiti pure seduto, Lallo. Ah. Rimettiti pure seduto. Allora, e tu, Lella, come ti svegli la mattina, invece?
0: Vuoi sentire la mia sveglia?
1: Certo, volentieri.
0: Oh. Allora te la faccio sentire.
1: Bello questo belato di Lella,
0: Mi piace?
1: Ah, molto. Però questa non è una sveglia fortissima, no? Cosa dici, Lella?
2: Ma veramente, io con una sveglia così mi sveglio la mattina dopo.
0: Invece a me aiuta ad iniziare bene la giornata. E tu, Armando, con che suono ti svegli la mattina?
1: Ma è una, molto normale, ve la faccio sentire.
2: Mi piace, Armando. È un po' moscia,
0: Vabbè. È un po' banale.
2: Guarda, te lo faccio sentire io. Il suono di una bella sveglia che va bene per te. Senti un po', Armando.
1: Una sirena? Ma dai, ma lo sai che agitazione la mattina? Io salterei sul letto.
2: Bello saltare sui letti.
0: Sì, è divertentissimo.
1: Vabbè, io mi terrei la mia sveglia, Ci sono abituato, così come sono abituato alla buona musica che trasmette Big Bang.

0: E beh, c'è anche un proverbio, no? Che dice per l'appunto il buongiorno si vede dal mattino.
1: Giusto! E il buon pomeriggio si vede dal riposino.
2: E la buonasera
1: dallo sputino.
0: Allora, tu non faresti altro che mangiare e dormire. Dormire, mangiare, mangiare, dormire, dormire, mangiare, mangiare, dormire, dormire, mangiare.
1: È vero, Armando. Ma cosa c'è di più bello nella vita? Di mangiare e dormire, dormire
2: per
1: e mangiare.
2: Per esempio, stare con gli amici.
0: Giusto. Oppure anche leggere un buon libro in compagnia di mamma e papà. Ascoltare la radio, Radio Kids in compagnia di mamma e papà.
2: Studiare e imparare tante cose.
1: E va bene, allora, prima si dorme, si mangia e poi si fanno tante cose.
0: È vero che dormire e mangiare è molto importante, Però ci sono anche tante altre cose da fare importanti.
2: Per me sono tutte importanti le cose che faccio ogni giorno.
0: Giusto, poi ognuno sceglie, qualcuna di più, qualcuna di meno. Per esempio, è importante scegliere le canzoni da ascoltare insieme ai bambini che ci ascoltano a casa.

0: Armando, ci risiamo.
1: Che c'è, Lella?
0: Lallo!
1: Ah, sì.
0: Aveva detto che non aveva dormito abbastanza e ora si è addormentato.
1: Sì, sentilo come russa.
2: Senti un po'.
0: Sì.
1: Bisognerebbe svegliarlo.
0: Sì, ma come? Dorme come un sasso, ci vorrebbe una sveglia molto...
1: Lella, stiamo pensando la stessa cosa?
0: Mi sa di sì.
1: E allora facciamogliela sentire, dai!
3: Chi è? Arriva la polizia! Faccio fate quei furfati, sono lo sceriffo!
0: Lallo, ti eri addormentato!
1: Allora, che ne pensi della sveglia col suono della sirena, quella che volevi proporre a me? La vuoi tu?
3: No, Armando, grazie, usala tu!
1: Va bene, allora, siccome adesso non è ora di colazione, ma è ora di merenda...
0: Yuhu!
1: Caro Lallo, sei autorizzato e a prepararti per una super merenda.
3: Bella!
0: Però prima salutiamo i nostri amici.
1: Assolutamente, sì. Ma non prima di aver ricordato loro che possono scriverci e far sentire la loro voce dicendoci tutto quello che gli piace di più, che possono raccontarci una storia, una barzelletta, un colmo o parlarci del fratellino, della sorellina al nostro numero WhatsApp che è...
4: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
1: Ciao bambini, ci risentiamo alla prossima puntata, ciao. Di Big Bang.
0: Ciao.

perché la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova

What?

0: qua,
1: son là,
2: son su,
3: son giù,
1: son due,
0: son tre,
2: son sempre più.
3: Se tu
1: non vuoi
3: finire
2: nei guai,
1: lontan da loro
3: ti manterrai.
4: Perché, perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
0: Guai,
2: guai,
4: per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
0: Mai,
2: mai,
3: mai.
4: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
2: Vai,
0: vai,
3: vai.
4: Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
0: Non ti fidare
2: di loro.
3: Perché?
1: Lo sai.
3: Che sono?
2: Più golosi di te.
3: Nascondi tutto il miele che hai.
0: Ho

0: Vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te.

mais c'est gênant! Quoi, Couflop?

0: Re per un giorno. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove incontrano un gruppo di bambini che gioca a pallone.
1: Guarda, Lampadino, Diego sta giocando da solo contro tre bambini.
2: Sì, Caramella, lui è più grande ed è anche molto bravo.
0: Diego ferma il pallone col petto, poi supera gli avversari e segna nella loro porta.
2: Che gol! Ha difeso, dribblato e segnato.
1: Diego sa giocare in ogni ruolo.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
2: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni.
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
1: Ciao, Lampadino. Ciao, Caramella.
3: Ciao, Zampacorta.
1: Oggi alla taverna del gufo c'è il Magi Festival. Ognuno può esibirsi in un numero speciale e diventare re per un giorno.
3: Wow!
1: E io sarò il presentatore. Presto, andiamo!
0: Anche Duca Puzzoloso nella sua tana con le faine vuole partecipare al Magi Festival.
4: Se farete quello che vi ordino, diventerò re del Magi Regno.
5: Sì, ma solo per un giorno.
4: No, perché quando sarò re, inventerò il giorno che non ha mai fine.
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta sono sul palco della taverna dove, vicino a quattro formichieri musicisti, c'è il tavolo dei giurati.
1: Ecco i nostri giurati, il signor Porcello e... Ma voi coccodrilli chi siete?
5: Sostituiamo i cugini Talponi che hanno avuto un contrattempo.
0: I due coccodrilli sono in realtà Tondo e Tordo travestiti, ma nessuno se ne accorge.
1: Lampadino, Caramella, inizia lo spettacolo, sedetevi al tavolo.
0: Nella taverna, Gufo Buffo cucina dietro il bancone mentre Polpo Arborio, con i suoi otto tentacoli, consegna cibo e bevande ai tavoli.
6: Salve, amici! Io sono Polpo Arborio. Vi piacciono frittelle e zucco d'arancia?
3: Sì!
6: Frittelle e zucchi in arrivo!
0: Zampacorta, indossato il cappello da presentatore, dà inizio alla gara.
1: Signore e signori, ecco i primi concorrenti, la coppia Uccio lo Struzzo e Mago Silvano.
0: Al ritmo di musica, Uccio decora un uovo e Mago Silvano lo trasforma in una colomba che vola via. Il pubblico applaude convinto.
1: Giurati, alzate le palette se vi sono piaciuti.
0: Solo Porcello alza la sua paletta.
1: Un punto a questa coppia, ora tocca al giocoliere Teodoro Castoro.
0: Mentre Teodoro Castoro fa roteare in aria i suoi tronchi, Polpo Arborio serve frittelle e succhi a Lampadino e Caramella.
6: Amici, vi piace la musica?
0: Il polpo afferra quattro posate e le suona contro i bicchieri sul tavolo.
1: Wow, che bravo! Potresti diventare il re per un giorno!
6: Sarebbe bello, ma non ho tempo di partecipare. Qui ci sono tanti clienti da servire.
0: Polpo Arborio si allontana verso un altro tavolo. Sul palco, Teodoro ha finito il suo numero.
1: Giudici, votate per Teodoro.
0: Anche stavolta, solo Porcello alza la sua paletta.
1: Un punto anche per Teodoro Castoro. E adesso, il prossimo nome sulla lista è... Duca Puzzoloso.
0: Il duca attraversa la taverna e sale sul palco.
4: Anche io voglio esibirmi e provare a diventare re per un giorno.
0: Puzzoloso estrae due pifferi e inizia a suonarli col naso. Nessuno gradisce la sua esibizione, tranne i due coccodrilli, che alzano le loro palette.
1: Con due voti, Duca Puzzoloso è in testa alla classifica.
6: Per mille clarinetti, non ho mai sentito nessuno suonare così male.
2: Non possiamo permettergli di vincere.
1: Arborio, prova a esibirti anche tu.
6: D'accordo, mi avete convinto.
0: Il polpo si toglie il grembiule e sale sul palco.
6: Amici formichieri, prendo in prestito i vostri strumenti.
0: Arborio afferra gran cassa, chitarra e clarinetto. Si siede al pianoforte e inizia a suonare. Tutti si mettono a ballare, anche i due coccodrilli.
5: Questa musica è bellissima!
6: Non possiamo stare fermi!
0: Le faine si esibiscono in un buffo balletto e il loro travestimento cade a terra.
2: Caramella, i giudici coccodrilli sono Tordo e Tondo.
1: Duca Puzzoloso è imbrogliato ancora.
2: Sì, ma il vincitore è Polpo Arborio. Guardate!
0: Tordo, Tondo e Porcello alzano le loro palette.
2: Tre punti su tre.
3: Bravo, Arborio!
0: Zampa Saggia incorona Arborio, che gli stringe la mano con ben 4 tentacoli.
7: Polpo Arborio sarà nostro re per un giorno.
4: Grazie, maestà. Proclamo che si faccia festa per tutto il giorno. Musica!
0: Alla taverna del gufo tutti ballano, comprese le faine, mentre Duca Puzzoloso si allontana disperato. Salutati i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
1: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? Siete stanchi? Andiamo a nanna? Che dite? Io ho un gran sonno e non vedo l'ora di tuffarmi nei miei sogni. Proviamo a sognare insieme. Allora, tutti sotto le coperte, comodi al calduccio, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro e piano piano arrivano i bei sogni.

buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

What's that? What's that? What time? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova la

Quel giorno fu diverso e il tricheco era più sverso. Più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

0: Härligare än Lamar.
1: Un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti uomini.